«Eu nun ha oter» Dad Andri Pir. «Eu nun ha oter come ogliada averte in giocis placcien vos in butamainz. Varai all'armas a vonda per tils naiantar»

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli ang deis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

per 5 crüzers da Menrauch. Il magistra da zü al scolar un quint cel scioglia. Quels fa die vie plü, ma nu va in or da la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per 5 crüzers scortagia. Schaciuzes il scoler, sün la cumpra volensister, va besch muars pro butier, giont ci saia pel magister.

banderalla fatta strauni. Oh, scioffali, olella, oh, scioffali, olà. Oh, celella, una signora, mo l'amore si

0: Las novitats ter RTR.
1: La surbeggiada a Surculme in passo in avanti. In connex con il gran incendio, tu sauna alla polizia resta in persona. E Laura Ozza si dezzo le lief, quattro venti grazie a Samorezza e venti cinci grazie a Quera. Nella sis, meu numero Smüller, PNG. La radunanza comunale della Vischnanca sur Seisse mondà una dagli sverda per la revisione parziale della planizzazione locale del Surculm. Con 133 vus gie contro 120 vus na a ella provaier saira la soletta facenta che steva sin la lista de tractantes.
2: Con mo 13 vus differenza alla radunanza comunale approbau la midada da zona el center de Surculm. D'Antone si stau in una radunanza de record, quai con 257 votantes e votants ad una durada de 3 uras con su lettamen in una tractanda. Ma la via è un bu libra pel proiect d'abità con 3 cases e 60 abitazions a Miez Surculm. Ils adversaris vevan già annunziau or davon da fa un referendum se la planizzazione locale veni approbada. Tenor la Constituzione comunale è quai d'Antone bu pusseivel. Sco Irene Schneider, dils adversaris a confirmau ad RTR, vegnen els a s'entupà già gli indisgis proxim cun lur advocat per instradà pass pusseivels. Miez uost veven ils adversaris ein altrau ina iniziativa in causa. Cula votazione de dir sera, sco è il consentiment della regenza, vegnes quella iniziativa denton annulada per quecca quales instanzas han prioritat. Alice Bertoc, redaczion sur selva.
1: La Confederazione examinesce mesiras de sigirezza sin la via nazionale a Schiers, nua che gli ha da plirs greves accidents las de vosa semnes. Us dvai venir sclerisci detti deficits de sigirezza, usci dovre novas mesiras, a dici l'Uffizi Federal de Vias Astra sin dumonda dall'Agentura de Novitats, Kistan STA. Tenor, las cifras de l'Astra aia da pil 2022,

0: ed ammazzament per negligenza e lesione corporale per negligenza. Sco quai che la Procura Pubblica ha confermato a Radio RSI, seggi una persona già in arresto d'inquisizione, e valida enton la presunzione di innocenza. Da Ferton seggi nella son frendes identificadas, e se tratti di una portoghese da 32 ans, dus rumens da 31 e 44 ans ed in bulgar da 57 ans. In vista alle investigazioni complesse che trovi in temps, sapere in zondane gine as indicazioni davanti le regioni per gli incendi, gi la Procura Pubblica.
1: La Commissione de Gestione della Vischnanca de Schan fa mezz zercladur in a reclamazione formale de sorveglianza della Regenza Grigiuna, quai en connex con l'interpresa di infrastruttura della Plazza Viatica Regionale Sameden Court Infra. La Regenza rispondì in l'ora de domandas del Cussel Gron che ella ne veglia bec entrare in la reclamazione. La GPK de Schan fa intanto inoltre una domanda da riponderazione in causa.
2: La reclamazione della Commissione de Gestione Court GPK della Vischnanca de Schanf as drizza contro l'Infra e pretende un'investigazione speciale completa. A votre entrotter per sbalz il rendaquint, mancenza da percepzium e violazium da l'obbligazium da sorveglianza. O dit più simple, cu e di nuoc als raps sumnia scudajos ils ultims anz. Specialmente la dover del credit d'obbligazium sur 6,5 milions che la populazione d'ingedignota vava deliberò dal 2017. La risposta negativa della Regenza Grigiuma non contenta l'organ de controlla da Schanf, per cui o el già inoltrò la domanda da responderir la decisione. Schanà, l'ora arsalva la GPK Schanf, tenor sia comunicazione de medias, il dret de fer chiusa contro ils gremis responsables dell'infra. Per il moment non ho il presidente della Commissione Sindicatoria da Schanf, Cornel Wittmer, volia piller posizione minciosa in vers RTR. Florin Juhn, redazione Engiadina.
1: Ed anche in novità del sport, al campionato mondiale del Ramblare d'Amsterdam, la svizzera Salome Ulrich e Fabien Schweitzer guadagnano la medaglia da bronzo in la concorrenza dobla. Ma le equipe dell'Irlanda e del Pajais Bas erano anche più esperte che le due donne della Svizzera centrale.
3: La meteo.
1: La buon'ora date anche resta nivels durante il dies e l'ora dezzo le lief. In il decorso al sventrem di dati velz de nivels i resta d'entanzic. La temperatura maximale tranter 20 gradi in lenghi di nota, 23 gradi in sorselva e 25 gradi in la regione da Quera.
3: Vias e traffic.
1: In lenghi di una base esilentir di da quintar con impediments de traffic per via del bike marathon del Parc Nacional. Il pass di un braille sarà fino al centro mesdì alle 4. Ed in Val Calanca resta la via tra Termolina ed Arvigo serrata per via da Boves.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: La bonura ta RTR.
4: Cun sempre verz. Scuverides. E hits.
5: Musica non-stop. Messen Semen, de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?
1: RTL Impuls.
2: Castis racchintan savenzi storges pa campernevlas da tempi passati. La ruigna Chanüv, all'entrada della Val Sinestra, a Ramosch, evocescia ein ten mela du monda. Existe forza in a deccia sur il Casti Chanüv. Tornò a cia vai a consultò il dus toms da Arnold Büchli, quel tettel Sagen aus Grabünden, e catò la deccia col tettel Der letzte Ritter von Remus. Il Davos Cavalier del Casti Chanüv aveva in amor zu Pada entro la Val d'Assa. Alla donna del Cavalier è neida ad Ureglia, ci le scontrate svegen lì entro una grotta. In bel dì è ella sua andata da Dascous, il sesom e spicie giù il momento. Noi ci dus innamoros facevan gist l'amor. Ella è s'avvicinata al per senza far la minima ramor e taglia giù in zicca il ciavels alla concurrenta. In per dei spitart o ella musso il ciavels a sesom senza commentari. Letz es a turpagia tal manch ce lo terminò la fera per adegna. Però quel casti da Chanüv e gli angal pleia angiù.
1: Impuls.

0: las novitats de RTR.
1: Le surbeiegiada surculme in pass in avant. La redonanza comunale de Sursaissa Mundauna disgela midada da zona. In connex con il gron incendio tusauna la polizia resta in persona. E Laura Ozesidez sulle Lief guetter 20 grazie Samorezzen e 25 grazie Quera. Gliela set, mio nome Urs Müller. Biengi! La radunanza comunale della Vischnanca Sursaissa Mundauna dà gli sverda per la revisione parziale della planizzazione locale a Surculm. Con 133 vus gie contro 120 vus na a ella provaier saira la suletta facenta che steva sin la lista da tractandas.
2: Con mo 13 vus differenza alla radunanza comunale approbau la midada da zona al center de Surculm. D'Antone si stau in una radunanza de record, quae con 257 votantes e votantes ad una durada de 3 uras con su lettamen in una tractanda. Ma la via è un bu libra pel proiect d'abità con 3 cases e 60 abitazions a miez sur culm. Ils adversaris vevan già annunziau or davon da fa un referendum se la planizzazione locale veni approbada. Tenor la constituzione comunale è quae d'Antone bu possevel. Sco Irene Schneider, dils adversaris a confirmau ad RTR, vegnen els a s'entupà già gli indigis proxim cun lur advocat per instradà pass possevels. Miez uost veven ils adversaris ein altrau in a iniziativa in causa. Cu la votazione de dir sera, sco è il consentiment della regenza, vegnes quella iniziativa denton annulada per quei che quelles instanzas han prioritat. Alice Bertoc, redaczion sur selva.
1: La Confederazione examinesce misure de sicurezza in la via nazionale a Schiers, nu che gli ha da plirs greves accidents las de vos semnes. Us vai venir sclerisci detti deficit de sicurezza usci dovre novas misures, a dic l'Uffizi Federal de Vias Astra sin domanda dall'Agentura de Novitats Kiston STA. Tenor las cifras de l'Astra aia de pil 2022 da total 212 accidents tranter l'an quarte cublis. Qua è dic la consigliera governativa Carmelia Meissen durant l'ura da domanda sen il cussel gron. Redunt, la mesedat de questi accidents sain da attribuire alla vigilanza della natura e dal comportamento nel traffic. L'altra mesedata è da far con il standard del schlargiamento della via. In collaborazione con Astra vigna quai us examina. In emnes, ventre il gron incendia, tu sauna la polizia resta in persona. Il zetalza ursi, cadisci.
3: El caso degli incendi gronna tu saun, no che 4 persone sono morte a sisegni.

0: Grischuna. Quei è un connex con l'interpresa di infrastruttura della Plazza Viatica Regionale Samedan Court Infra. La regenza ha rispondito in l'ora de domande del Cussel Gron che la naviglia be centrare in la reclamazione. La GPK de Stian fa intanto inoltre una domanda da riponderazione in Ciausa.
1: La reclamazione della Commissione de Gestium Court GPK della Vigenenza de Schamf as drizza contro l'Infra e pretende un'investigazione speciale completa. A votre entrotter per sbalz il renda quint, mancenza da percezione e violazione dell'obbligazione da sorveglianza. O dit più simple, cu e di nuo c'els raps sumnies cudejos ils ultims ans. Specialmente la dover del credit d'obbligazione sur 6,5 milions c'è la popolazione d'Inge d'Ignota vava deliberò dal 2017. La risposta negativa della regenza Grischuna non contenta l'organ de controlla da Schamf. Per cui ho già inoltre la domanda da riponderir la decisione. Sana, l'ora arsalva la GPK Schamf, tenor sia comunicazione de medias, il dret de ferciusa contro ils gremis responsables dell'infra. Pel moment non ho il presidente della commissione sindicatoria de Schamf, Cornel Wittmer, volia pigliar posizione in ciosa invers RTR. Florin Juhn, redazione in Giadigna.
0: E anche il sport al campionato mondiale del Ramblar ad Amsterdam an la svizzera Salome Ulrich e Fabien Schweizer guadagna la medaglia de bronzo in la concorrenza dobla. Ma le equipe dell'Irlanda e del Pajais Bas erano anche più esperte che le due donne della Svizzera centrale.
2: La meteo.
0: La buon'ora da te angresta Nivels durante il dia e si dezzo le lief. In il decorso del suo entrame si dà i velz da Nivels, i resti da intanzic. La temperatura massimale è tra 20 gradi in legge di nota, 23 gradi in sorselva e 25 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
0: In l'Engedina Bassa è silentir di da quintar con impediments da traffic per via del Bike Marathon del Parco Nazionale. Il pass d'Umbraile sarà fino a 20 mesi alle 4. In Val Brigaglia la via tra Casace e Malloggia sarà da nome due direzioni fino alle 10, quai per via da passaggi per Muvel. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo sarà da per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Savognin è oggi festa per il presidente del Consiglio Grand Fabio Luzio. Oggi è il Bike Marathon intorno al Parco Nazionale, festa da Vishnanka a Tersnaus, dove è il festival dappertutto. In omaggio a Zarli Carigett a Trun. I marcia un po' dappertutto in Sacè. Che gli è RTR La Sonda, al microfono Sergio Guetsch, Jovation Bunde.
2: RTR.
5: Mes Radio,
2: mia lingua.

0: Cursa da mountain bike in Svizzera, il bike marathon del Parc Nazionale festivesce anniversari. La cursa in la Neggiadegna e da Livigno, dat il siva da Vanciacin Jones e festivesce questa findem da anniversari da den Cart Centaner. Siva del 2002, dat il la cursa pleumank in la forma attuale e siva da Vanciacin Jones, toce la cursa valader il 141 km intorno il Parc Nazionale til miglior cichel sport po porger da che il da mela 800 corridors e corridors an erkeston puspe zanskrets per las differentes courses da lunga e a school la partenza per la cursa royala Roman Dobler e per nous a lia school Gurlaina bunde Roman
1: allegro manci bun dia qui ad event da school Gurlaina la partenza i era il but dal bike marathon 2026.
0: Quella situazione per voi otters?
1: Ma idesa qui è un certo mix da unter allegria e una certa nervosità da quella sblerisma scuridurs e corridurs. C'è un zamissua qui a tozzi in linge tot un docellas blocks per ire qui alle 7:15 alla partenza al più besce ciutamunt e loro vezzi un ciel per part blau e disegntamo in paciera però nulla ferm la temperatura intorno a 7-8 gradi e non ploa più, poi hai fatto il sera in momento ed è proprio tutto pronto qui per la 25ª edizione di questo bike marathon dal Parc Nazionale.
0: Oh, la plivgia da dir sera mi do in c'è.
1: Iana giusto te velamo quarta avant col maina quarsa, despo due anzi squadra ciao Mario Riacci, ci ablera si ad aser fazza vesquis traget, col bike e la dit, i applouiamo in pa, però qua non erano in giun problemi, non ha più dat tra time sir domezdi, ier durant la notte da lanaun, non ha in giun dat la situazione, o in inglur dat la situazione, ci ves portamo in pa material a in sul traget.
0: Ce sarò ozla pi gronda sfeida?
1: Ma sarà schon quella in cui momento ho dul dir tun de partenza. Parten quest 500 ci fa un circa parte qui alla quarsa lunga va una qui a Pacific in parentesi sper maiora per vice al prim tog del tragetto insomma neutralisa fin ci sun via sulla via de Charles curci comenza con la ascensione verso il comunet de Charles circa 30 km. La più grande sfida è ci dis naturalmente schon intamo in uno cello in pa awa il traget e di sblec dalla non potesse essere relativ compact e se sto semplicemente stare attento e di schlö hai con quei ci di sbel time pot e ci venire di una più bella il solai venire nulla massacciato dalla non al dito al meina quarsa proprio condizioni perfette per fare questa quarsa
0: e una domanda anche ci è il grand favorito?
1: Ma un è naturalmente una leggenda a quel Steini Manzuner, minciaiata da quella svainciaiata che è stata la partenza d'era sul podest, quais Urs Huber da Mettmenstetten e la godenia questa quarsa 7 sco curidur d'elita, el talà però er godenia 3 sco curidur da junior u vaincitrai in quella iada, 10 al godenia questa quarsa e 10 il stat sul podest, sulla seconda sulla terza terza plaza e il garantì un des grandi favoriti. Però al naturalmente concorrenza in Fabian Heinzer, Steini Forza Manzuner, in Timon Rüeck, questo è qui er rangaz fich bain e tal farà un concorrenza. Però le donne in ier una ci straliuge sur totes, quais Anna Weinbier da Basilea e la godenia l'emna passata da modi maniera impressionante insieme con sia partenaria al Swiss Epic, es campionessa d'Europa da mountain bike sul traget da maraton e Anna Weinbier e pro les donnes, precisli stesco Urs Huber, pros omens la gronda favorita.
0: Roman Dobler con il tunga da partenza per la 25ª corsa del bike marathon del Parc Nazionale a Schuol.
2: A Fons Dutch Park.

0: Turnagna anche ne da curt tils 25 Johns Bike Marathon anturn il Park National pils responsables o che la corsa schon da dei ancet ils Davos Days en stos intensivs dentand il plageir e pi grand ci la immensa lavor ci stat tot Davos Tirs della presidenta del comité d'organizzazione schon dal Major.
1: Ja, so cumainz effektiv l'evenement e con quais avramainz un gran plageir.
0: Per organizzare in tale event d'ora il d'aquel da 500 volontaris, la chefa dels volontaris per la parte sus finen scuol è Aita Caflisch. E la maneggia?
2: No va in blers ci vegno minchon, quais vaina e podain mil de cancert niair più lunch possibile. E ich lö weine amis e cunchains familie weine e scriver ora su media sociale se domandare un pas in via so otter se veni meins.
0: A per rabagliere insieme a volontari sera perché la edizione da giubileum da 25 Johns Bike Marathon anturn il Park National Schwitzer sarò er ad egna puspe tema in til nostro programma da quella fin d'emda. Informazions per la corsa e le differenze tra i trajecti e le rotte che c'è sulla nostra pagina da internet.

0: E tra l'ez RTR la sonda, il è la seta mesa. Novitats, otten domang con Urs Müller.
1: La surbeggiada sur Culme in passe in avanti, er sera la ordonanza comunale della Vischnanca sur Sais mondauna approvare la revisione parziale della planizzazione locale sur Culme. Il progetto 60 abitazioni è nel centro del vice di Spitaivle da Ciagiunà opposizione. In Emna sovente il gran incendio Tusaun con quattro frende sa la polizia arrestare una persona. Contro quelle vigna 30 auto investigare per via d'ammazzamento per negligenza. Quai ha la procura pubblica conferma in vers RSI. E la Confederazione esaminesce misure di sicurezza in la via nazionale a Schiers, nur che gli ha dato più gravi accidenti le devose semne. Us due venire sclerisci detti deficit di sicurezza usci dovrie nuove misure, ha detto l'Ufficio federale di Vies, sin du mondo dell'agentura di novità, Kisten STA.
2: La meteo.
0: I potete celebrare da una fin d'emda per nevla, ci inizia oggi il momento da dire montagna. Oggi il deccio sulla lieve, antil decurs di siumaz desa furman velz da nevlas. Las temperaturas maximales entranter 20 grazie in la Nagiadegnota, 23 grazie in Zurselva e 25 grazie in la regione da Coira. Era domani il deccio sulla lieve, il siumaz desa furman nevlas da cumulo. Cunter seira da Dumang poi local neir Blech a coira dat il Dumang anturna 27 graz.
2: Vias e traffic.
0: Anten la Nagiadegna Bassa e gli antirde da quintar con impediments da traffic per via del bike marathon del Park Nazionale. Il pass degli Umbrail è Sarò, fine nozze, sia Mazdella Scatter. Anval Bargiaglia è la via tra Casaccia e Maloia. Sarada an totes dus direcciuns fine alas Dish, che gli preveia da den passaggi per Movel. E an Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo. Sarada per veia da Boas. Buon viadi!

0: La sonda, la session digl avost digl Consegl Grond è a fegn in un momento importante al doper Fabio Luzio. Elenia Cerniascu Piot Grigion, siva digl 1992, oglia bepledo in president da Surses, con quegli e quegli in affici gronda onor, pigli nov president digl Consegl Grond.
1: Ho proprio un grande progetto da poter rappresentare per la nostra val. Ver telefonò con Baltermia e loro fici gran plagex ciò pus peusa o se do in ceci della Val d'Ursese che proprio una fici grande no.
0: Per festivar che la elezione ha dato l'ozza Savognina una grande festa, il chef del comitè d'organizzazione della festa è Laurin Luzio, il frarda Fabio, ed el crei Sean ci viene a dare una bella e legrevla festa. Erci Fabio è invece giusto che ci sta gugent anti il center della attenzione.
2: Il pane, cerco ci che Fabio, se invece c'è proprio che ci si mossa gugent da pendor per quella roba. Perché i resti ci sarò del forse un po' in malam per nevola. Avrei per tutti gli avvignà.
0: Erte è arvignera d'essere pregia in tozza alla festa per Fabio Luzio, las festività s'ancevano a partire dalla zendas, se nel plaz scuola grava a Savognin.

0: Anchever la sonda in compagnia da RTR in 12 minutes e las 8. Cura è il dretch moment per maridar. Terci vo cheglia pi spert, terotters, cozza cheglia pi dei, i nizza dan prendere a conoscere in sacicio marido da den time pi pac usito. Non nada manch marido da quel time con eir an pensione.
1: La davosa relazione osa con Manuela Gebert, che la ho tenia in Auswagna, anzi decidia da maridar, da deir che la veia, da provar da continuar la vita comunabla manch.
0: Dei Hermann Leim, ele è stolz davosons d'Argeder regional, ele è caceder e pasceder, elo marido con 65 ons, avant o quegl mai zado, quegl con il maridar.
1: I veva schon relazions durant la mia vita. Che gli era mai sto in una decisione da me ci vesse dec i mareid becce gli obbezza do
0: con esser marido e ir zamido in societarel
1: che gli è il nuovo sentiment con che gli eva c'era avant becce marido becce ci fis lipo aber aveva mai gia quel cletch da sorpilir la responsabilità proprio ein per ein da d'esser capo il ben star da di un'altra persona c'è ficcia da scelta me c'è ficcia c'era
0: Hermann Leim ele giust ter Toni Poltera in ta nostra emissione profil ozza in tele radio si va la novità dalla nov u bagn er adegna e cura cilez online rtr.ch audioteca Ciavazzini Profil.

0: Las novitats ter RTR.
1: La surbaiegiada sur Culme in pass in avant. La radunanza comunale de Sursaissa Mundauna dice alle midade da zona. In connex con il gran incendio a Tusauna la polizia arresta una persona. E l'auro se si dè sulle liv, qua etter 20 grazie a Samurezza e 25 grazie a Quera. Gli è le soci, mio nome è Müller. Bienvenuti. La radunanza comunale della Vischnanca sur Saisse Mundauna dà gli sverda per la revisione parziale della planizzazione locale sur Culm. Con 133 vus gie contro 120 vus na, a ella approva ier sera la suletta facente che steva sin la lista della tractandas.
2: Con mo 13 vus differenza alla radunanza comunale approvau la midada da zona el center de sur Culm. D'Antone si stau in una radunanza de record, quae con 257 votantes a votants ad una durada de 3 uras con sulettamein in una tractanda. Ma la via è un bu libra pil project d'abità con 3 cases a 60 abitazions a miez sur Culm. Ils adversaris veven già annunziau or devon de fa un referendum se la planizzazion locale veni approbada. Tenor la constituzion comunale è quae d'Antone bu pusseivel. Sco Irene Schneider, dils adversaris a confirmau ad RTR, vegnen els a s'entupà gia gli indigis proxim cun lur advocat per instradà pass pusseivels. Miez uost veven ils adversaris ein altrau ina iniziativa in causa. Cula votazione de dir sera, sco è il consentiment della regenza, vegnes quella iniziativa denton annulada per quecca quales instanzas han prioritat. Alice Bertoc, redaktion sur selva.
1: La Confederazione esaminesce mesiris de sigirezza sin la via nazionale a Schiers, nua chi gli ha da plirs grefs accidents les de vosas emnes. Us duai venir sclerisci detti deficits de sigirezza usci dovri a novas mesiris, a dici l'Uffizi Federal de Vias Astra sin du monde dall'Agentura de Novitats Kisten STA. Tenor las cifras de l'Astra aia da pil 2022 da total 212 accidents tranter l'an quarti cublis, quae a dic la cusseliera governativa Carmelia Meissen durant l'ura da dumondes en cussel gron. Redunt la mesedat de questi accidents saien da attribuir alla vigilanza tra la natira ed al comportamento en il traffic, cioè la mesedat aia da far con il standard de slargiament della via. In collaborazione con Astra vegna quai us examina. In Emna, su entro il gran incendio, tu sauna la polizia resta in persona. Ins details a Ursin Kadish.
3: El cas degli incendi gronna Tuseun, no che 4 persone sen mortes e 6 en nidas blessades, investigesce la Procura Pubblica Grigiuna per via d'ammazzamen per negligenza e lesion corporale per negligenza. Sco quai che la Procura Pubblica ha confermato a Radio RSI, seggi una persona già in arrest d'inquisizion, e valid enton la presunzion d'innocenza. Da Ferton seggen elas unfrendes identificadas, i se tracti d'ina portuguese da 32 ons, dus rumens da 31 e 44 ons ed in bulgar da 57 ons. En vista alas investigaziuns complexas, che trovi in temps, sapen in zeundane ginas indicaziuns davart las regiuns pil incendi, gi la Procura Pubblica.
1: La Commissione de Gestion de la Vischnanca da Schian fa metzer la dura inoltre una reclamazione formale da sorveglianza tra la Regenza Grigiuna, qua in connex con l'interprese di infrastruttura della Plazza Viatica

0: La risposta negativa della regenza Grischuma non contenta l'organ de controlla da Schampf. Per cui ho già inoltre la domanda da rispondere la decisione. Schana, l'ora salva la GPCA Schampf, tenor sia comunicazione de medias, il dret da ferciusa contro i gremis responsabili dell'infra. Per il momento non ho il presidente della commissione sindicatoria de Schampf, Cornel Wittmer, voglia pigliare posizione in ciosa invers RTR. Florin Juhn, redazione in Giadigna.
1: Ed anche nella novità dal sport, al campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam, alla Svizzera Salome Ulrich e Fabien Schweizer guadagnano la medaglia de bronze in la concorrenza dobla. Ma le equipe dell'Irlanda e dal Pajais Bas erano anche più esperte che le due donne della Svizzera centrale.
2: La meteo.
1: La buon'ora da Tiangresta Nivels durante il diesi de Zule Lief. Il decorso sventrime si dati velste Nivels, i resti den Tanzic. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 23 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione de Quira.
2: Vias e traffic.
1: In legge di una base si lentir di da quintar con impediments da traffic quai per vede il bike marathon del Parc Nazionale. Il pass d'Umbraile sarà fino a 20 mesi alle 4. In Val Bregaglia e la via tra Casaccia e Malleugia sarà da nome due direzioni fino alle 10, quai per vede passaggi per muvel. Ed in Val Calanca resta la via tra Molini e Arvigo sarà da per vede Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Savonin, stat ozzanti center della politica grigiuna, gronda festa, piglia piot grigiun Fabio Luzio.
5: Ma proprio un grand plagex de poter representar puspe la nostra val. Che proprio una fitch grande no.
4: A partire dalla senda già Savonin, già Vigiagna, tot bun. Agli microfone Sergio Guec, bunde.
3: RTL. Informativ e divertente.

Sarà forse era in una vostra collezione da musica regurdenças al zonza canta Kylie Minogue. El vainza oz era in il nostro programma da musica Matteo De Fons T.

0: La sonda, il è irgistla da vosa fin demda da vost, giivge proxima, ancevla irschon la ciaccia ed ossa la fin della stad, inz soglia gugent, schon era domandar ce è il miglior veda la stad. Ce è per vus otters che ci fa or la stad? Las temperaturas, eira farbogna il mar, las vacanzas, ni tot enza ce oter, da quel c'enza so strouja veira vonda ed è simplemente buntat. Darlena uaci Anna è stata pil mini sguard da castemda.
1: Io è stato qui per l'emissione di questa amna si sursaisa e lustraia vanis della Silvana fa sezza glatsch. Questo fit special a buontat.
0: Anze sezza il bianco si gref da far glasse. Silvana o musoa Anna scucci che il vin facci e c'è ingredienzas ci dovra tot.
1: Per far il glatsch a lustraia vien se durvau in grande maschina de glatsch. Quim pau schina maschina de lavaresch di nuca glatsch van tuen vien sferdentaus a vien turjaus. A Savevas che una persona mai in media a donna in Svizzera 6 litri di glasse, che è enorme. Al piccolo, vid l'emissione d'Anton, che ha già fatto in de mes glacis preferì.
0: I pigliati scugent stracciatella, civez marvegliaz, c'è shorts, glasse, ci Anna o faccia saia consigliere da urdar il mini sguard, che sta sera avanti la 6 in SRF in, u baniera ternous online rtr.ch, u fanz allo vin ertra dia in fitch simple recept, scucenza sofar a c'è glasse er senza maschina da glasse. Lascia saver, scucciglie Gartagea da far.

0: I va be pledei a fignan ci vigna puspè di scuria dappertot, a cià a nustareia, senza mona e da intambuteia.
1: La ciaccia colia come eigentlich ger, causa che mia pappa saria ger senza ciaccia, passa 50 anni, e nus venza fitschku ger la cianda cierf.
2: La tensione cresce, il plagiaio è, con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda minciadì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'on proxim. Partai con us vostre fotografie dal pli bels moments da ciaccia e la saira, tramtre le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos vulais sin rtr.ch. In bocca al lupo.
0: A partir da Givgia il 3 da settembre.

0: Il è las 8:30. Ceci dat da nov so Urs Müller.
1: La surbeggiata surculma in passo in avanti. Ersaira la radunanza comunale della Vesnanca Sursai Samundaun approva la revisione parziale della planizzazione locale a Surculm. Il progetto 60 abitazioni nel centro del vice di Spitaivel e da Ciajunà opposizione. In Emna sventa il gran incendio tu saun con quattro un frende sa la polizia resta in persona. Contro quelle vigna 30 autori investiga per via d'ammazzamento per negligenza. Quai alla procura pubblica conferma in vers RSI. E la Confederazione examinesce mesiras de sigirezza sin la via nazionale a Schiers, nu a chi ha da plirs greves accidents las de vosas emnes. Us doi venir sclerisci detti deficits de sigirezza, usci dovria novas mesiras. A dic l'Uffizi Federal de Vias, sin domanda de l'Agentura de Novitats, Kiston STA.
2: La Meteo.
3: Presentata Nikis Cuira. La faccenta per mobiglias e decorazions. nikis-vonwelt.ch
0: I potete a celebrare della fin d'emda am parnevla cini cegia oz il momento da dire a montagna oz eglia deccia sulla lieva antil decurs di silmaz desa furman vels da nevlas las temperaturas maximales entranter vanc graz intan la nagia degnota vanc a 3 graz an surselva e finian vanc a 5 graz oz intan la region da coira domang eglia deccia sulla lieva i figli Sivamazde sa forman neivlas da cumulus cunter seira poi allo local neir blech a coira dat il domang temperaturas da finian vancia 7 grads
2: vias e traffic.
0: Inter la Nagiadegna Bassa e gli antir de da quintar con impedimenza da traffic per via degli bike marathon del Park Nazional, il pass degli Umbrail e sarò finian oz sivamaz de alla scatter anval Bergiaglia, allo è la veia tranter casaccia e maloia sarada an totas dus direzions finian oz avant maz de alla sdish che gli preveia da passaggi per movel e an val Calanca resta la veia tranter Molina e Arvigo sarada preveia da Bovas. Tanto in avanti er la survista dalla comunicazioni da traffic. Buon viadi.
2: RTR. Danus per vus.

Nosotras la Davosa sonda d'Iglia Meis d'Avost avant en perdeis la novitat da interesse mondial. La cantadora de country Dolly Parton è morta. Ossa ves il aeroport d'Iglia Marcea Nashville da Survagneira na vegneir il nom della icona de country che gli ho faccio da saveir il governor Billy Lee con la midada da nom c'il aeroport da Nashville vigna ad aveir nome in avvenir Dolly Parton vigna sciafia in monument ci resta per adegna olia nom an avant in monument per onorar egna dallas pi importantes e popularas interpretas da musica da country. Dolly Parton vegia inspiro antiras generazions da carstians scibagna in America scuer segliantir mont.

0: Ter am endasch minutas eilas nov ella o in noman cunascheintan tan la scena da musica o fac bler per la cultura indigena Corinne Courchelles. Cascia stato ella podia festivare il 6 anniversari da 70 tons davart sia ac na veia musicala de ella.
1: Io vaia dina am pruauda am flami ac na via. Io ero mai contento con quel che era, sto fa a scia, quel mava bu. E mi mamma diceva che io volevo mai da mauns sin via. Io vaia dina ci nana selber. Also, bu fa sco preview, outer. Qua era parte della mia vita.
0: Corinne Courchelles era già neida nominata cantadora da pop. Che disturba ella?
1: Avon curt va io leggevo in codice un sachbuch sulla musica e leo a quella che ha fatto, ha scritto qua nominau mai sco pop musikerin e qua è un schiffe leo che io vai mis na ven quel codice legel bu el perciò io sai bu prendere al serios io son bu in a musica da pop.
0: Piglia, 6 anniversari da 70, Vainzanous savia realizzare una emissione da Arch Musical, gli Arch Musical dedicia a Corinne Courchelles e Matainza in Tiglia Radio, domang avant mazde, siva las novitats, dalas noflas, nosas emissions da musica, savez scegliò ir a tarlar in ta nosa audioteca online via rtr.ch.

0: han 3 minutas novitats. Siva las nov profil. Toni Poltera cun Hermann Laim, el è stolz da Vosans d'Argeder regional e nom cio catoglie Cletch da Maridar cun 65 ons. Tant da me pigl moment al microfono è sto Sergio Guetsch, finiam pitart.
1: Ai!
2: Forzi!

0: las novitats der RTR.
1: Svent l'incendi disastrus a Tusaun s'acciate una persona in arresto inquisizion, in pli fa la procura pubblica da pli indicazions da Bartles und Frendes. Edel Stadis Nitz surpiglian la controlla sur 20% delas reserves dieli dalla Venezuela. Qua in dusels tema sozza las nov. Al microfono Urs Müller. Bienji. In Emnes, während der grande Incendi a Tusaun con quattro un frendes alla polizia arresta una persona. Kunter quella vigna 30 auter investiga per via d'ammazzament per negligenza. Quai alla procura pubblica confermant vers RSI. Ella ha erfatto da pli indicazions de Bartles und Frendes e se tracte di una portugaise da 32 ons, dus rumens da 35 e 44 ons e di un bulgar da 57 ons. La causa dell'incendio ne sai a Vinavant Picce inconoscente uscì alla procura pubblica a Vinavant. La surbaiegiada sur culme in passe in avant. Ier saira la radunanza comunale della Vishnanke sur Sais Mundaun approva la revisione parziale della planizzazione locale. Quae con 133 vus gea contra 120 vus na. Il progetto per 3 chases con 60 abitazioni nel centro del Vic e di spitaivel e da ciajuna opposizione. Nus mit einer Lexer-Jurland, der Jurminister der Defension Ukrainais, Mikhailo Fedorov, Kusselja in Lavinier, il Ministeri der Defension dall'Italia. Er hat eine grande Experienz in der Sektor der Innovation Digitale und der Defension, kommuniziert il Ministeri der Defension a Roma in la Plattforma X. Fedorov, der Siavart, scrive, che el veglia di dar l'Italia di introduzir tecnologies de guerra modernes e da s'adattar a nove sfides de sicurezza globales. Il Stato Uniti surpiglia la controlla da passa 65 miliardi barrel ieri dalla Venezuela, cui ha comunicato il presidente americano sin sia plataforma online. Si regenza sai essa convenita con il paese americano. L'agenzia venezuelana ha intanto confermato questa convegna. Tenor Donald Trump sa dubleggia con quai le riserve dieli americane. L'annunzio succede 9 mai sventer che l'armada americana ha rapinato e cupiciato l'anterior presidente Nicolas Maduro e messo il davanti recire a New York per via del terrorismo da drogas. Tenor critiker violesce la gira americana il dreccio internazionale.
2: La meteo.
1: Oggi si dà sulle live e il decorso su entrambi dati in pernivels. I resti sono tanti. La temperatura massima è 30-20 gradi in lenghi di nota, 23 gradi in sorselva e 25 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In lenghi basse si lentir di da quintar con impediments a traffic per via del bike marathon. Il pass d'Umbraile sarà fino a 20 mesi alle 4. In Val Brigaglia la via tra Casaccia e Malloggia sarà da nome due direzioni, quai fino alle 10 per via da passaggi per Muvel. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo sarà da per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
4: Il profil de dots è in cun patria e giurisprudenza, in profil cun rieis e la vetta solitaria forza den dergeder regional. Il profil cun Hermann Leim si va da dusons pensionò e futur first gentleman della Vishnanka Albula Alvra. Mis nom Tone Poltera.
3: RTR, il profil.
4: Benvenia, Hermann Leim, til profil. Iva dec futur first gentleman della Vishnanka Albula Alvra. Vasa dona Manuela Gebert surpeia iufezza in chat di Jon Nov.

0: Ei, sapien ti manch, vo dec far na vot. Ni surpigir na vot, ni domando otr, c'è, sco ve loren de den pensionò. Ni vos de.
1: Iva ad enia gia la situazione ci era anten, sco anten in maula. Quell era in stuare esser co, in esser disponibil, e lo am vai ad ec, quell vota be ple. Il picco staivel, o in se c'è il picco staivel per me con la pensione è ci sto bec. I posso fare in se c'è, ma ci sto bec. Adiva erma decidia be, da ben ma lasciare rantare anten in una funzione se sorpigliezzi gli uffizi da del presidente Cumegn. Allora esce rantos, esce partecipezza alla suprastanza. Cosa si rentos, vos vets sedutos, vos vets da preparar ils affars ci en antil resor a che levi beccia, via er beccia.
0: Aber in spasion dec ci la val, ni tutta la Vishnanka, Alvani, stat fic ferma cor.
1: Ea.
0: La leggio malanconeia.
1: Iva malanconeia, si boci vesbe plei il clucer della baselgia d'Alvani.
0: Scusa, mo, si che la malinconia.
1: Ci malegra degna si torna già a vesela. Mi dades ol shondo, iveva forse da giovan, pipac, quel sentiment da d'essere an rigio, ad alvagni, ad an laval alvra, ci che il ci va usa. Iva gia la situazione ci sun siva della seisavla classa, partia da venda già, sono io semuster la scuola del clostro, dalla clostro avevo fatto il ginnasio. A Duscea eri in sessetz di so, ci era da vent. Da ciò, e va a ciò in sessetz faccio le vacanze.
0: Che tu cosa per me aver schon erci, che sto in grief time da dec da vent la seisavra classe della patria di da ciò a decrestar. A vos ecco alvagni quasi in galple tra le vacanze, che sono greftime.
1: Per parte del greftime, io prevedo la malanconia, però io sorvenia e ringrazio i miei genitori, i miei scolasti, ci aveva d'alvagni la chance da far che la veia. Ad io pilia se che il scu chance era marvegliaus sin nova sfida sin tocca el ci saveva a prenderselo.
0: Il piccin Herman, cal da 6-7 ons, scuola primara ad Alvagni, scuola cal time, scuola el da cipo cal time.
1: Che gli era per me in time orvart bun. Iveva in da cesa, ci era materiel bec bain di so, ma iveva genitors, con un grande ed un buon cor, avagia in sora, ci va in angozzi, in fici buon contatto, c'era in fici c'era.
0: Se Alvagni, avant 60 anni, che era probabilmente anche un po' ferm, idilla.
1: Idilla era un era e na. Materiel vivens bler pipac, non vivens tutte le famiglie sono in Vishnanka, vivens bec dan vauns. Ma quel che noi vivono è stato in una cordialità, in una attaccia di data, anche la Vishnanka in se conosce, in se infanzi vivono a fare tarmaglie, con pacchi, non dovrebbero essere bleri.
0: Anche la prima parte di profilo è stata data in prima invista per si discorrere in dettagli su Londra. Herman Leim, c'è per lei il senso della vita?
1: Forse in taunt il weiver per otters, esser go, pil conquerschang, e ertignai reint certes lenges cin o survenia scu regla er da cia.
0: Dati per el, forse anche in semi da vita, ce l'es raggiungere, ce l'es anfar, ce l'es usecrank.
1: Iveva dici panzocci insieme da me ce le sang realizzar in via di pigront. I sumi anche pleasci e ir ce le sche il proprio affare. In via di son, ma se che il sto essere in da 4-5

0: Eis, lausung ave pleiaschi per cert.
1: A per che bec?
0: Iva mi do la perspectiva. Igal desch, os il taim ci va ad Alvagni, e vin da Loana, gugent a far excursiuns, e vin ir fic gugent orant a la natera, vin a spas cul chang. Il chang sa ave pelir, 4-5 mais cu me, sa erbec la scera cia 4-5 mais soletta la donna, e quel va se io sa?
1: Scut tip, scut descrivesses sets, se c'è fellas vossas fermezzas da caracter, scut el scut tip?
0: Il tip a nas unha forse pitos quiet.
1: Quiet, ponderò?
0: Ia. Yeah.
1: Forse distanz cia?
0: Distanz cia, lesami anche sotto scriver del tipo no? Io va studia con il lavoro ci va a gira con il pensum ci va a gira il lavoro sta in scudergeder lo vai a gira ma da distanza c'era in taunt er per restare neutral
1: da che in rosen franca anche discorda la vetta in un che solitaria del dergeder regional nasci ist an izenda zodiac di pesce, da pesce vindec ci seien empatics e sensibles e ci vegen in bon sensori. Che in... sottoscrivesse lo sabel da lunga, probabil.
0: Ia.
1: I vin però erdec, i pesce è temalir, i vin erdec al sea influenzabel ed in sobec propra cifer il pesce, scu tipa, ed in sobec propra non no statel.
0: Er keglie forse mincia tam, mi anche schifa lo. Schins dei keglie. Schutschins dei er angal in pesch mort, va cun lava. Anta la madema direzion. I dung bec fisch bleir sin astrologia. Ma certes componentes constaten schon, da kelcia svez dec.
1: Asche dei in motto di pesch è is un colia con tot e di crei
0: also da cardiancia veda la cardiancia bain lo mattina schon che le permenze ci fici important becengal an fases della vita ci funzionesce in se ci bec ci ne giù ma bain erant an fases della vita ci funzionesce fici bain allora vai a che gli reint. I crai antendia, i vin anza setzer scile possibile la domenica messa, a che gli epil solit possibile, all'om adeia c'è la messa e il copper dei ringrazia no signore della dia, i madei i va anten minciemda 178 ore, per far tocca il civi far a ci vada far a ci dung da quelle ore e ora per dire un grazie per riflettar che il ci passò a guardare in avant supplicir il agente del sostendono signor della dia allora che gli ero bit sur faccia
1: ein po erdeg el è er una persona del drech also el weg drech ni weg rajun a weiver tenor i drech che schon er la base da vossa vita.
0: Ien prof che il schon ja.
1: Hermann Lime.
0: Ich gel da pregier ma bagn er da der an avan cu gli exempel.
1: Hermann Lime, jesel da sa set se non si vetta decidia ci manc er privat a detto drech.
0: Na.
1: Da ci ce lo bed decidia an drech te che ni ron se ranca discorrer an ilia profil va marveis disco proxim. Il profil con Hermann Lime da Dalvagni non si niente in prem talk musica c'è la giavegia e che il talk dei acemanci in massa perché ce lo dice raccontò sulle due minuti è la canzone La Patria
0: che è la canzone è una canzone del Surmeir io va con la mia patria io va con le mie rieis e sono con la Cesa

0: Mis già stotz dil profil Hermann Leim, di vagn sentienzant an vossa vetta vez bec adegna decidia tot drec. C'è, per esempio, vez bec decidi drec?
1: Si decidei sauz outre, in outre domanda. Ma in ceci vagia per lung time erda, ci va pitia, er per lung time. Quella sto in una relazione, ci aveva durante 13 anni con una donna, lo svegno alla fine finale, ans pers, che faceva me fic mal. L'ova e sa corgia ci va fac il sbaglio, ci aveva lo era bec drec, ci aveva bler mengia pac, gi la comunicazione con ella. Quella vaia pilia per me, in se ci va a via a prendere ora da quella alla fine finale e a provare da far bler miglior che la relazione attuale ci va.
0: Giust, Hermann Leim, io in pensione avanti due sons, scu der Geder regionale, Albula Alvra, l'han discorrere dalla lavocra da quella parte. La scuola media vez fac a Mostera in Clostra, perciò invece in scuola cantonale a Coira.
1: Che era in combattere tra papà e mamma. Il papà lez motivava me da dire alla scuola cantonale e la mamma dava preferenza a Mostera. A diva vattatlose la mamma, alla mamma aveva scuadegna ragione.
0: Scuola che il tempo in Clostra formò il Hermann?
1: Il tempo da scuola in generale era quella del Vagnì. Scuoir quel se mostir, angia se me grande influenza, els an quel time oder quella scuola, las persunas ci staten da vos tirs. An procuro ci iveva, i pudeva adegna esser marvegliaus a prendere vetirs. Aquella era in sece ci viva aintent a me. Iva gia in enorm plagiair, sin in sece nouf.
0: Dere degna clear c'è vo siva la scuola cantonale, siva la scuola media a studi giurisprudenza, ed è che la veia è son clear bot?
1: Na, che la veia era lanciata. Bec clear, i ves, anzi sei zer, gia fic gran gos da far scolast, va che il on siva all'università da Turic, er sa via veiver or, con essere incumbenzo da curs.
0: Ed interessant, ca ti osa, scienze alla scuola claustrala, e gios avenzi inzvo a Friburg a stibgir. El e ia a Turic, all'universitat. Al collo forse tu degni, cu degni allora fin finale i bap.
1: Na, che gli era il pesci, vo, conterlava.
0: Or logic, visto se fisi a Friburg, a cina mangi.
1: E ma lo era nins forz da cia. Dalla nostra, dalla mia classe se moster, lo erano sempre, ci giovano a Turic, a Stibgir. Turic è il primo nevel, ad il PB a Turic è il treno a Coira.
0: Avevamo pospeore un po' la malinconia.
1: E si spera che possibile pospeia già.
0: E da Turic, durante il time c'è la Stibgir giurisprudenza, eri vior, che ci giovano un po' la veia accademica. Ella sto allora anche assistente.
1: Io sono sto assistente all'Università di Turic dal professor Rey, che era codice civile svizzera, dreci d'obbligazioni, e va l'oiers a via fare la dissertazione per lui, e che fi senza altro sto una possibilità ci vinse coira a fare la patente d'avvocato e si va a Turic.
0: Se ogni tutto
1: la vete è in un'altra direzione.
0: La vete è in quella direzione ci è allora ci elenia a star a dir lavorare a Coira, il canton.
1: Yeah. Io voglio prima fare il practicum il inspectorato del registro Fonzil e si vesto da vert scrive ora in una piazza con il segretario del Departamento d'Educazione a Lovaia Manonscia. E sono allora nive, sinché la piazza e vada da Loana era anche mantenia il pensum a Turic con il corso ci sapeva dare all'università, ma da far la patente d'avvocato era lo con quella nuova occupazione invece play antil front spezi e alla fin finale vai a al beach fac che la patente
0: un reclo forse se no was
1: o se per la veia ci e mi è capitata tears da ci mi è crudata tears e il beach ex nunc urgente da far la patente d'avvocato.
0: Aber,
1: I fisto er per la lavorsco del Geder si er in avantaggio con la patente e con l'esperienza er d'avvocato. Ma gli abbiamo in Ceci era fitch necessari, però i raccomandas a Mincin, ora van tutti giovani, ci fanno in studi da giurisprudenza da fare la patente d'avvocato. Perché els con la patente hast una fitch gronda autonomia, te sast reagire sin fitch blair situazioni, ci sas bech der staten er avert veies, ci staten bech avert sainz alla patente.
0: Quello ce la torno a coira. Il canton all'Elpan so forse ma X in sicuro l'essere davantare tutti del Geder regionale perché se non fosse in plan e che il simbolo capito
1: che gli ha capito in plan per in una tale carriera vivi bec che gli nia il 2004 lo vai a Gia in telefono con il presidente della Dercera regionale a che allora dice il Scherchen in Dergeder supplementare Schimates me a disposizione allora vai a Ponderocca il Kurt va a Dectiers
0: ma senza segretario di Departamento d'Educazione non è che ci manci per Blairs quasi il job della vita perché allora tu tenia Zurpia, che la sfida nuova del Geder regionale?
1: La sfida nuova, che la osa accentuò per il 2010, con quel ci lo è nia in vigore le nuove leggi di procedura, er il pensum dal presidente della Dercera e nia augmentò il presidente Let's Time, Peter Catoman, che era due zones per Vilci, io, diva Mike, in tocci, el detta giù avanti la pensione, e el fa fin per la pensione. Allora il per me era una discussione da neir presidente della Dercera. Io il altro, con che il presidente della Dercera aveva da se decidere, vuole fare in avanti. Angal der Geder oder vuol fare in avanti angal advocat della se decidia per far per continuar scu advocat e dusheia mail crudo tiers quel uffici da president da leder Geder
0: e che sto simple da se decider per che la veia pg e batti cantung segretario di departamento d'educazione il George Mans probabile rank interessants jobs si speziell si pensa gerade die du kannst mir da dass ich am portocile scuola
1: e che gli in mi dei permanent
0: ne che forse per sto dreci motec per e da venti departamento per ci davo si blere mi da das
1: na i veva bec til departamento ve vi bec la situazione ci cerceva aria e era lo bain installò aveva era in lavor fich interessante. Ma che gli è naturalmente in una posizione da stab e il erbic usceva cinzo il agents projects cinz realizzesse in se in se scus segretari e in sein da per tot o der fitch manevel da tot ma agent projects ein bitch
0: aber in scuola per pain posso tir radar da tot forse
1: essere ja ma che gli mi anche si mal an per neve
0: ja aber scusa Geder in seto nella exponia
1: la in se exponia ja ja
0: bella cercea che la essere exponia in quel caso
1: ma io va be cercea che la
0: cercea be che io sa do allora della Spagna che lesso san futuro
1: io sa do a che gli sto si va kind di Jones segretario del departamento veniva quella domanda sur peglias in una nuova sfida con il presidi della Darceira, ci conosceva già con quel c'era schon 6 anni anche la Darceira. L'aveva già un ponderò bagno via far che il va ma decidia si va a aver ponderò bagno in prof.
0: C'è il motivo principale per improvare, per far, per mi dar. C'è punto di scuria per quel passo.
1: Iva gia la tenuta per me ci ile senza sets ci iva un bec gugent mal gisteia e anta la derceira ein la possibilidad al rom da quel ci e la shotiers las regles da procedura da las leges da star ein der bildrecht quel pi ferm ci antil departament. No, ci è adegna ir la politica ci dominescia il travaglio.
0: A salvare il nervoso, perché a te circa 10 kinder giovani non ce le sto in una posizione da cedere la fin finale, tant'rante il Departamento di Educazione, avanti il tempo dell'università. C'è tempo, c'è il sort vista giuridico per elpi, Hermann Leim, è sto più bel tempo, né? Calci o faccio più contento.
1: I sono fitch un grazievel a 20 revel ci va gira la combinazione.
0: Accordo di te, se è mai oltre, forse è la via accademica ad essere anche giuttrice all'università. Professore.
1: Egli è naturale, mangi in coniunctivo.
0: Ad inizio cosa di Hermann Leim, der Reder, coniunctivo, ni insomma, per giurist, coniunctivo dati beci, dati ea, ni na, ed eventualità dati beci.
1: C'è vessa via esser, che il vessa, già ersa via esser, c'è un folle lavoro da scrivere anche in abilitazione, e trasli antir parkour, a si va, ho una garanzia, c'è un professore. Che il fis però garta gea, fis che il ersto in aveia, ci fis stata molti fara, fici interessante. Per me era eran quels ons ci va da sto anche lavorare all'università, che era per me in se ci les mai desister o da becce da vaid. Scuer il ons ent il departament ci an ricciò la mia vita e si va il tempo ant alla derceira. I sun fitch content con quella combinazione ci veva.
0: E la combinazione c'è quinta e della combinazione da voi time da quella combinazione la parte della Darceira regionale Albola Alvra discorrendo in scu proxim avanti anche musica puspe i proxim giavis musical che è Mumma da Giganto e Matteo De Funz del Keltok o una dichiarazione per c'è gist Keltok
1: in tanto in regordiancia vedels mies genitors iva gia genitors con un fitch buon cor. E l'air in regordiancia anvers la surselva ci ho formò me scu carciang ad era scu studenzin mia veia per la clostra de Moster.

0: Il profil de dots con Hermann Leim dal Vagni o sa ampensiung siva da dus ons diz da vos ki torder ons sto da geder regionala Casti. Hermann Leim, i pos m'imaginar ci eser da geder an lacna region ci che po eser in job di na funzion fitch solitaria. E che la mi immaginazion ni eiu scheia.
1: Na, che eiu scheia. Ora van tot enten in der ceira pincia, pitschna scu la der ceira d'alvra, che gli è in aveia solitara.
0: Scum sto a m'immaginar che il solitario può essere quasi, e alla fin finale, a mei ni parteide per nini.
1: In e, da dei man, solet jurista enten la der ceira, da sper ils collaboratours, ils actuars, e anten la società il scuvo jetz il schon er in la sfeida da restar neutral da tignar da per tot in po in a distanza er sins vot gelds cu kerschang forse bech ma iva per me ad ine vordo da esser si neutral cu possible a da bech ma da reint enten mincia union oder da deir avernissages o ad aperos da chi da unions oder per veia ci lovai ad energia la, in taunt la tema er ce faste si te assiva in a persona ci e love da che l'apero ci a forza per finian am vido aint cun in casa vander ceira e scuvesa che gli eror per la counterpart sa che la ad aver fidanza enten che la derceira enten la neutralità della derceira
0: ad un grande lema la fece
1: la sa forza che il batterla sa go un co anturn ja quel sen mince vender de saire statene insieme a dare certas che po allora schon oder scienze che potesse darci ci che la parteida o si va dubis vedala neutralità della dercera da che levi bec
0: e beh un dilemma de navat can fermo allora scarpi che da parte una persona il derceder de navat il job ufficial da c'è man la persona privata cal dilemma can fermi sei cosce ambivalent tiracciosa
1: e ne da pipa che ne da play ma col time sa da easy ne irvi da quel
0: in der Räder regional c'è la slavux o ci decider c'è la slavux la grande slavux in der Räder regional o da far
1: o senta la isa battelar della mi discussione situazione e letza era o scheia ci Ivan c'è zainza in actuariat professional i veiva angal in actuariat ad hoc si aveva caspi grons, allora s'aveva eir per in actuar, ci allora nia per exact quel cas. Tot il rest era per me, che era biciangala lavoro amministrativa e il contact con ils advocats per fixar termins. Ma ben l'era ir siva dalla seduta da derceira e l'era da motivare la decisione veiva da motivare la a che il restava ir veda me per bler an bler situazions ad uscea dava che il deis ci erano in planis or fitch bagn
0: o dex
1: con bot la
0: scriver bler a far bler administrazione la fin finale
1: ma er motivarlas da ceiras, also lavour propa, ci schon lavour juristica.
0: Also, alla fin finale, per beccio c'è ja tus parteides i decid quasi, che ieri c'è la piccina part quasi, ieri piuttosto gli scrivere, fare giù termini, l'amministrazione era la fin finale lanciata, piota, pi ferma, ci cantarvi da mesa a dec te as raggiuntes, falò, perché
1: sto so un persona. E da naturalmente procedure ci van senza, cinza vesa,
0: avanti la cera.
1: E era un cas civils, lo il bec da dar par gist la decisione siva ci, o dravanci le sparteides van per eix or. Lo an siva la Siva la cantada principale ast lo da, da reponderar anche neda l'antira, l'antira chosa, siva da fixar la decisión, a motivar quella.
0: Scuda geder regional, tu sei it's la grande parte di cast ci vince mesa. Dati cosa una lista top che calz cast ci vince a degna, te calz vince massa, a che calz grand cast vince probabel.
1: Per la dercere regionale ha un beccangal drec penale, in so er il dentir drec civil, ad in so il drec discussion, il concurs. E dil scassa na el in a buona parte cast discussion so si ein fa opposition contra in comanda paer ant il scass civils lo el schon scheia tnaus era era in a buona parte era divorzis oder ansomma drecht da familia drecht da dirta er ma con quel ci anta la region Alvra e gli rent sur seis e planeiras lai lo davila denia ir puspe di spetas an connex con domandas anturn la construcción si las lavours en faccia su sei es cu citoccia o der si le dons da quel dati l'era che gli allora cascien pil sole d'era merta complex a segon codo ovri lo e le expertises.
0: Dalla fin finale, el, ci sento sor che il job nella lavugta din da geder regional prespi interessante, poi ci ebba dati un po' da tot.
1: I da da tot. Iva mi angang menzionò il drec penal, lo, lo vevens nous, anza sez in a situazione fic bunga per me. Con che il ci nous veivam bec cas da bec gran cas da d'angula dicio da, da violenza nous veivam
0: morda resta erbedo
1: na erbec la granda parte era, era delix contro la legge da traffic
0: a salvado se sento so to che il da cas differenz aspect salveva da decider davi che lo ne ho do Nots, ce l'ho detto, oh, dormia grif, ne bete usce bain, poi se l'aveva detto,
1: grif, grif, per parte era insomma bete.
0: Insomma bete, se proprio...
1: Per parte, e aquella, se non era do nots libres.
0: Perché c'è casa bec... complex, ni, ni, ni per c'è, ni, le persone involvate, ni, ni, la, quando c'era tragic, ni, ni c'è, ma ne c'è.
1: Ivan se sez gia la la chance da la scher la lavor a casti anta la derceira bich pilira cha a degna e che il però bich carta gia i dava schon casti geven fich manevel ora van tot schin sveva an an chose da drech da famiglia ci ils un fans niven mes eint prest guarmas oder ci er ci ven ci sicurgeva er veda risposte da tun fans ci ci calza in instruies ci ci anda deir scuci anda da sa comportar che gli era schon no sei si dus carcia sporta nor lor combat lor carplinias sil dies dil un fans che il faceva male a me lo era forse er la mi per la mia part sensibile ci samusava ci aveva fitch gran problems con de quelles choses
0: no sono discutere in chat cam ferm solitari scuder reader cam ferm e allora i privilegi la tentazione delle diverse parti de stat influenzar i de reader canta già in svin am vedo da per ogni canta già in svin forza e si sa in sa da se bec acceptar sin chetni cam ferm la tentazione da influenzare da reader, so bisschen gal jins dei es un fans per example ci c'è un rispondere ma in general
1: ivalo anzi se ets fac buonas experiences che gli era era lanciata aveva bec blers invitazions also che gli bec scheia ci fisto un video minche sa onda domenica si va alla yacht er er accepto realizzò ci i accept beach quelle invitazioni ci iva degna ma ci so a vigia in una bella radunanza o in bella antupada e che gli aveva la liot aveva capincia perché da quella na vai a strausch o insomma beach gia am prova da influenzarmi.
0: Selvarda ha lanciato che ce l'ho sorpia l'incumbenza e che non aveva già in so che ci sapesse spicir e ella già sto in prima anche da redere auxiliare da speras a sia davanti al presidente da quella dercira regionale e sto che ce l'ho spicir ce l'ha avuto creiva e io dunque ci ho detto ok, questo è mai cartia ci sei o sceia
1: e dava son legno l'altra sorpresa. Una sorpresa, una fig grande sorpresa era proprio il quantum da, da casci era da lavorare giù. Una sorpresa è il sto dotazione con personale. Quella era la lanciata era il fig basso, era l'attuariato nulla, si aveva Caterons pitard, weil es revenia war ein Spercient, duzultere aurs ons siva vai a gia. In auch meint die Aktuariats in Cuncanta percient. Ma che gli era bitch possible da lovrar giù che il scas ci era in pendenz, er schon per fart loder ci. Niven an tirs, an in time prejunaival. A che gli ho, an se seiz persa via, samidar, con quel circosel grond allora ancora exter con quels problems della con la surcargeida della darceira cantonala do liber per installare da ple personal per mettere da ple personal lo va a sorvenia anche ne da in pensum complain da per inactuara per inactuariat e che il agido enorme. Si aveva l'ora anche dos d'argeder supplementars per dos ons con quella constellazione con quella composizione della d'arceira vai insieme con i miei colleghi in tale d'arceira s'avia lavorare giù proprio fitch bler cas ci erano suranos e alla fine finale, alla cura ci va do giù, era il da 49 cas, ci era 2 ons avanti, era il anche 5.
0: Caldeccio lo sudò, la sclavs di bureau, a ia in pensione, e che sto parlando da deliberazione?
1: Ambivalente. Chi era per me, iva mai spiccia se la pensione. Iva l'uvrò, ficcio gente, mi antiera vita, e aveva con quel ci mi aveva concentrato fitch ferm se la lavor er bec biagia se bler hobbies de speres ci ves allora sa via de va osa tip top osa ast tot quels hobbies ci specien sin te iva bagia difficultats da de ir in pension a tutegna vai a malegro sin la pension. Io faccio durante la mia vita professionale che il ci sapeva fare e che il basta era.
0: Si vede due anni, però, tutto oltre, ella è pensionò e da quel tempo la dobbiamo discorrere con il profilo avanti, però, push per musica, gli altri niente, dice Diabolix, mi pensi che è cosa donna.
1: E a che gli dedici alla mia cera donna, alla Manuela Geber, e e in regordiancia vedi il time da militare ci diceva fare insieme con Poinzer la Giardina Bassa dalla Valmusteir.
2: Io vezzo il sient,

0: In opzijens an la davosa part di profil oz con Hermann Leime verjangist il arc der lanciata da nos emission First Gentleman Albula Alvra el o marido beciang scidadei la futura presidenta comunala Manuela Gebert dins podec el ei en pensiun di madema moment egist marido.
1: Antil madema on.
0: Antil madema on.
1: Ja, ja. Schon avanda de ir en pensiun.
0: Aber dins podec marido tard.
1: Quelli in spodeir, sinz Mareida, per in tala viglia detna da 60, antiglion, cin reiva 65, allora poi in deir, iva Mareido mechta tard, ea.
0: E davant mai, ma sto Mareido, tanto che ci sao, ea, perché inz Mareidi con 65 ons, inz podes domandar, perché, se no van ben Mareido.
1: Chi era già avanti, aveva già relazioni durante la mia vita. Chi era mai stato in una decisione da me, ci avesse detto, io marei di becce. Io becce da. Alla fine finale, in quelle relazioni, eidas da parte. E la davosa relazione, ossia con Manuela Gebert, quella o tenia a nos vagna ans decidia da maridar, da dir che la veia da amprovar da continuar la vita comunabla manch.
0: E che ne riesce?
1: Che gli sto in forse la mia migliore decisione della mia vita, franca della vita privata, e is un fitch vanti raiva la decisione, è stata una decisione del cuore.
0: Ed in secondo il discorso che si pleci la faccia sa meida gist e l'enrec se in faccia essere un marido che è data del scuro in nuovo sentimento naturalmente.
1: Che è un nuovo sentimento con che eva c'era avanti bec marido bec ci fis lipo aber eva mai gia che il cleccio da sorpilir la responsabilità proprio ein per ein da d'esser cop il bainstar da di un'altra persona c'è ficcia ta scheda a me a c'è ficcia c'era c'è dominesce il mio score a che gli in incumbenza c'è enorm andricionta che gli andricesce la vetta per un factor X.
0: E maridar è ir grande simbolica. Es rensemen con insaci, blersons e insaci, però, scienz fa, il pass di maridar ufficial è ir fitch grande simbolica vers la persona.
1: Ja, ja. Le in...
0: commitment.
1: In commitment da gidar legna l'outer, da deser co lemper l'outer, da... procurar o da amprovar da procurar mincia de pil bainstar pil miglior da tots dos.
0: Nos descrin da vossa bainstar, di bainstar da Hermann Leim, pensionò siva da dus ons, che in de da pensionò, allo dice lanciata, blera libertat, potec farci cins les, aber da c'on c'è dus punts fix, ni ci el passante retima bler time, che io sa proxima manchla ciaccia cianceva e di pascir, che c'è dus poles ci domination la vita sciong di Hermann Leim.
1: E che è una figa grande importanza, per me era da piccola in sé, gli essere ora in la natura, se in cresce se in una vishnanca scu alvani o scu in un'altra vishnanca se ir, co anturn, allora e gli essere in la natura, gli essere con gli occhi la natura, inso c'è fiche essenziale e che gli erstò ter me usceia che gli vai a mantenere durante tras il time ossa scu pensionò vai a proprio savia er compensare va che gli er faccia piantiva manch da compensare che c'è ni un po' alla curta o c'è ni alla curta durante il time del lavoro e vin fitch gugent a pascher che il faccia siva da sedis al ci veiva sedis ons avant da Stevens Bechank, che schon in se ci estimesch enorm. L'esser orant alla natura e si va bagna, allora portare ciò in se ceci in pesci, gosta, allora ers il plato.
0: Allora, in chi cucina i pesci? Da giobler per cedere ci porna ciò i pesci per cucina, invece non forma agugente i pesci.
1: I cucina per fin mezzo il pesce, a maglia il mezzo, insieme con la donna, qui a ciò and vidà in sangaint in se ceci. Che gli è per me, sono uscita, che gli è durante il, also il pastier, er la ciaccia, er ci vin per bulis, che gli è per me, in se c'è, ci è fici importante, ci i fec diver dalla natura, ma i consumesc che gli è.
0: Tu sei senza usare il profilo della parte spontanea, non ci l'hai discorso tra visi e traversi, per esempio una paletta da ciavazzini, perché la gente sente che ci viene spontanea, non da mai c'è della la tua scelta tra polpa e salami.
1: Polpa.
0: Cerf e pesce.
1: Pesce.
0: Segantini e giacometti.
1: Segantini.
0: Auto e tren.
1: Auto.
0: Mar, montagna, ni marcia.
1: Montagna.
0: Berna, ni Alvagni.
1: Alvagni.
0: Sapete, io mangio Berna perché la donna ho già in bureau d'avvocatura anche a Berna. E penso che Berna c'è davanti ai vostri geni da secondo da ciò.
1: Io sono qui e lo sono a Berna, ma invece ci sapessi non arca gli in da ciò.
0: E dopo faccio lanciata della costruzione, del dasce terminare la costruzione, Cartagia è in de sci.
1: Sono la saira containt e stankel.
0: Senza chegli, voglio bec.
1: Carezia.
0: I più bel momento mi vetta anfinosa e sto.
1: Il de da maridar.
0: Questo è il profilo con Hermann Leim. Grazie vice perché la invista e da musarda pledi il profilo ani il profilo del RTR. Mis nom Toni Poltera. Niente discurs savez talar curacilez andareiz in rtr.ch sco podcast. E per la fine anche un talk con simbolica e l'occernia zas si jamais j'oublie.
1: Quel talk non esce me o avvertesce me da... Esser angrets tjaivel, den esser umilitevel, kjellin se tjeje per me fitch important.

0: Las novitats ter RTR.
1: La sessiun de Vust al Cussel Gronne e Storgia. Us vein festival Savognin il pliaut Grischun de l'Autron Fabio Luzio. E il Stadio Zenit surpeglian la controlla sur 20% de las reservas di dieli de la Venezuela. Qua in dus las temas sozza las dies al microfon e Urs Müller. Biengi. La prima sessione della nuova legislatura del Cussel Ngrole è a fine. Durante questa sessione, in 44 nuove deputate e deputati venivano ramentati. Era la nuova consigliera governativa Valerie Favre-Acola e veniva ramentata. Sper quai en deputate e deputati organizzati per i prossimi 4 anni con eleggere le commissioni. Plin avanti, nels liquidà domandas e di convenzas. In dal punct culminanze sta l'elezione dal nov president al Cussel Gron, il liberal-democrat Fabio Luzio dal Circul de Sursès e per il prossimo anno il pliaut Grischun. Sco vicepresidente vigni elegi Kevin Brunolt dal Center. Il Cussel Gron e us rendi a Savognin per festivar ses nov president. La notte passata ai Brigiani in Resgia d'Ursville nel Centun Luzerna. Persone non sa in bicini desplessate, quai ha cominciato la polizia cantunala. Radunt 130 pompier sa in stazza in azione per combattere le flammes, la bunura ha energizzo controllo all'incendi gron. Da cocchia brigia in la resia neanche bici in conoscente. Il Stati Uniti surpeglian la controlla da pass 65 miliardi barrel ieri dalla Venezuela, quai ha comunicato il presidente americano in sia piattaforma online. Sia regenza sa essa convenita con il paese sudamericano. La regenza venezuelana ha intanto confermato questa convigna. Tenor Donald Trump sa dubleggian con quai le riserve ieri del Stati Uniti. L'annunzio succede 9 mai, mentre che l'armata americana ha rapinato e cupiciato l'anterior presidente Nicolas Maduro e messo il davanti a Cira a New York per via del terrorismo da drogas.
2: La meteo.
1: Oggi si dice sulle live, nel decorso del suo intermesi dati in pernivels, i resti di Antansic. La temperatura massimale è tra 20 gradi in Lenghi di Nota, 23 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione de Quira.
2: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strada Quira Site e la Pondre di Hanau, plin avanti tra Via Mala e Ziran. Quai per via da Mimia Blair Traffic. Il pass d'un braille sarà fino a 20 mesi alla squatter per via del bike marathon dal Parc Nacional. E l'entir in Gidina Bassa esi l'entir di da quintar con impedimenti da traffic per via da questa occorrenza. Ed è la Val Calanca resta la via tra Termolina ed Arvigo serrada per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Oz avaroldo per ansolver porridge con bananas e mel. La findemda dalla più grande corsa da mountain bike in Svizzera, il bike marathon intorno al Parc Nazionale. Da lunga ischens pushbell live a lì. Al microfono Sergio Guetsch, gioisce una bella findemda.

0: Cavelgia. Tot bun a vos otters civets anniversari oz. Avant ci savets regalar il coupegn da RTR dat il novitats dalla pi gronda cursa da mountain bike in Svizzera, il bike marathon anturn il Park Nazionale. Da che da 1700 corridors e corridors hanno anceto segna dalle 5 corse, la partenza dalla più lunga corsa su 141 km è stata ozzan domani in carta passò la 7. D'antanten Ellas ed Elsa da lunga da che da 3 ore si inviati domanda a Roman Dobler a scuola scuva il giorno.
1: Ma i favoriti sono da Vaunwart per la corsa lunga, la Valadra, quella da 141 km, alla Suni, a Somans, almeno sulla testa del Livigno, vuol dire da circa 70 km alla il Urs Huber, ci ha mai nato questa corsa fino alla sul piazza 3. Martin Fanger è passato prima per quel punto da 70 km avant Felix Steli. Urs Huber, al vittor di 10 anni dal Bike Marathon del Parco Nazionale, è al momento terzo con un minuto di ritardo. Però non sai tutti, all'epoca Peter Mobler, i resti da dire 70 km, si va via Alp Pisella, allora al pass da Cagema, e l'ora pure poi ir a val dall'Engiadina e fino a scuola in Tilbet. Però le donne si sono le favorite davanti ora, Anna Weinbier, quell'amo per 20 minuti finché l'esa Livigno, quella meina avanti Cristina Nisi dall'Italia e l'indigena Alessia Nai Erella, una svizzera. L'ora c'è una città in svelt sulla quarsa Iaura, quella spartita Erla, 7 in quart a Foldera, 107 km all'aila Tinetta Tanai per la zona su in piazza Duaipal Moment con un ritardo da 6 minuti sulla più svelta su Elodie Piton per gli omens e Kevin Pellegrini dall'Italia davanti ora e al melder indigen pel Moment su in piazza 7 Sascha de Plazas da Musté. I scenuciutessen l'ora mola quarsa i quest spettaini alle 10 metz in pac moments di mena da 70 km quella quarsa alla maina l'indigen prosomens Mick Willi, un juon ciclist da Saida Jones, ci fa parte per la prima ada quest'on al bike marathon del Parco Nazionale. Elle è il più svelte del spettaini in circa 20 minuti a qui a scuol. Per le lunghe alla sono i favoriti da Vantora, e per quelle sono proprio i quarti, sono i favoriti, i più svelti, gli indigeni, e sul podest. E la prima vittoria indigena potrà festeggiare in circa 20 minuti.

0: minuts curcha Mick Willi de Squall riva sco victur dalla quarsa da 70 km.
1: Tant a pigl moment Roman Dobler s'annuncia pi tard puspè.
2: A Puls dal Sport.

0: RTR con musica dal Lovebox, sonda il Vancianov d'Avost, sci gosta, anche bagn or da Fornell la turta d'anniversari, sci isches er am Vidos, oz, Ivagna, schon ne da survenia, gratulazions, pigli anniversari da 40 ons da Andrea Fri a Segnes. Arnos Gier a Trimbach, complanescia il 60 aval de da nascentia, e Ivagner dus jubilars oz da Zatantons, Peter Jemmi a Castrisch e Maria Panir a Sagogne. Las gratulazions scuadegna ant il nos programma da radio a partir de las 12 a mesa.
1: La Coppina.
2: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Eroz, Schilez, 0800 20 25 30 telefonare in studio e regalare vos nome il cupenda RTR 0800 20 25 30 e Zaciccio Ozil Zons posa allegrar. Lasciate aver con telefonare in studio 0800 20 25 30.

0: Moment der RTR regalar pizzons il cupegna d'anniversari facenza oz gugenta il telefon è in auditora da Vignogne. Bundè Elisabeth de Rungs.
1: Gie, bien-gi.
0: A chi l'essas gratular?
1: Io l'es gratular ad Sunt Colomberg de Lumbrein. Sin siu sia tonta trais Avalon, all'est vijadela tutto bien, principale buona sanadat, a tutto bien vinavon.
0: Ella anche bagna una gamba assunta a Colomberg.
1: Sì, yeah. Ben bene.
0: Ed ella ne ro da veir oz probabil la cia plagna. C'è managez?
1: Sì, yeah, ben. Alla scuola di, sì. Yeah.
0: Per festivare in compagnia gli anniversari da 73 anni da Assunta Colomberg e Renaus procuragna per un scenghec d'anniversari per matagna a vos nom Elisabeth de Rungs il cupegna da RTR a Assunta.
1: Io un grazie alla voi sfeccia.
0: Bella fin dem da Saleitz a Vignon.
1: Grazie a grazie a tutti.
2: La cupina.
3: Presentato il buon ingiadino a scuola. Il bogn con agua minerala. Bogn engiadina.ch

0: bella sonda alla nostra compagnia. An 6 minuti eilas di mesa e poi in pitard ci usitò.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobiglias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Er la fendenda vez la chance da angivinar la ciosa e gudanier entil jackpot. En oz bonzen la valetta da 60 francs. Coenils ciavazins ci descriven la ciosa.
3: La ciosa è concepita per un'altra ciosa. La ciosa protegge. La ciosa ha una funzione specifica.
0: C'è pudess che gli esseri se vez gugentan pruarda angivinar e gudanier bonzen la valetta da 60 francs. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. Ci ho una buona idea, 0800 25 25 30 per lanciare quella ronda da quiz ciosas. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. Ci les schon proponer un'idea da guadagnier datiglia oz bonzan la valetta da 60 francs 0800 25 25 30 RTR ciosas. I vez la chance da guadagnier bonzan la valetta da 60 francs imelda.
4: La spanga da dents.
0: La spanga da dents. È concepita per un'altra cosa. Protegge o è una funzione specifica la spanga da dents, ne ve?
4: Ne.
0: Cercienza bec.
4: Buc.
0: Gugenda no treda, bella fendenda, imelda dus.
4: Bien, grazie, ciao.
0: Proposta numero dus, RTR Ciociosas.
5: Bien, signor Gretschka, Silvia De Rung.
0: Buondì, Silvia De Rung, c'è una jazz voce, c'è potes essere la ciosa ci cercagni?
5: Deve essere quel sciurmetto che ci ha messo sul contiel, che ci taglia bocca.
0: Il sciurmetto piglia con te, ci taglia bocca, è concepita per un'altra ciosa, protegge, o una funzione specifica. Tangia beciank per guadagnare il jackpot. I vas dopo gentel. Pruare in avant.
5: Sì, top. Grazie.
0: Bella fendenda, grazie della partecipazione. Ci ha dato il ben avant la chance da guadagnare bonzen la valetta da 60 francs. C'è potes essere la ciosa ci cercagna proposta numero 3. RTR ciosas.
6: Sì, buondì.
0: Anita parli al telefono.
6: Ah,
0: l'auditora la più prominente da scuola. Si garteggia da angivinare la ciosa. C'è cercianza?
6: Pensavo l'iers.
0: Ficcio simple il iers.
6: Sì, sì, per proteggere dalla polvere del sulai, della pioggia.
0: Ils Spivels, ils Iliers, Cercianza, Erbec, Anita Parli.
6: Lo stupcienne in avanti, no?
0: Fice, gugent, bella findem da Saleizza Scuol.
6: Belle findem, ciao.
0: Anca dus, chance zoz vez da poder gudanier, kelz bons, ciproa, 0-125-25-30, RTR Ciociosas, proposta numero 4.
7: Ja, bien dica, o evenzin, de suoi.
0: Dona Venzin.
7: Jau am Pavel Kunina Sigerada.
0: Fitch simple il term Sieranza, Sigertada.
7: Sigerada, je? Sina in don. Kittag.
0: A mincia cas.
7: Je?
0: È la Sigerada, la Sieranza, la ciosa ci cercagni. Erbec.
7: E buc.
0: Grazie della partecipazione.
7: Grazie.
0: Bella fendenda.
7: Camion
0: Scilez anche una chance ossa 0-800-25-25-30 e scegliò Gessa la chance per quella scatter proposte ed è grazie a Fitch per la ronda da dozza, Dania Tirsenbon a 10 francs ed usceia Savez giuir dumang per bons en la valeta da 70 francs.
1: Che chauses.
2: Presentada Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

0: Con RTR il Evangelo Senda, scisa le grascione senna questa sera.
1: Il Gelender.
0: Il è la fin d'enda del Bike Marathon Parca Nazionale Trantarotter Concerts, questa sera dalla Rümli Gang, musica popolare indigena, e dalla Stubata Gang. Nirò per Franca Marciarenza c'è questa sera in la Halla Gurlaina a scuol. Rastagna, gista in la Nagiadegna, in cercia del plet preferia, ozza in il museum Stamparia Strada, a partire dalle tre ozza se io mazde. A scuol, Fondazione Nairs, il nome questa sera bar e film Where the Wind Comes From, che l'evenimento c'era a partire dalle 7 a mesa a Scuol Fondazione Nairs. A Zuaz vignera Gurdò agli artisti da renom Jacques Guidon e date una occurrenza da solte teatro con nom Hinterbergen dalla partita en Astrid Alexandre e Ivo Berch, Rika Lesser e Boni Pascas questa sera in la Cesa Gregori a Zuaz alas Oc. Anna Zurselva a Trun e Iroz Puspeil Festival dappertut dedicia a Zarli Cariget, novas creazions e omagis entern la Casa Cariget Conturn a partir dallas Endas finian questa sera alas Dish. A Zuraua è oz festa da Vishnanka, la Union de Giuventetna Zuraua organizesce la cinciavla edizione da quella festa a Tersnaus, questa sera ir con concert da Ciadafeu, una tenda da festa, la Union de Giuventetna Zalegra da vossas visitas, la festa a Tersnaus anceva alles dodes. Il Museum Regional Zurselva a Lyon è culissa dalla produzione Madame Montucci con Angela Kohlenberg e David Flepp. La presentazione da questa sera è alles 5. A Lumbrain, Casa d'Angel, savezza essere dalla partita alla performance Bim Bam con Pascal Lampard, tot che egli a partire dalla Scatter oz siva mazde. Occurrenzas alla bassa festa da stat oz a Berna, la festa da stat dalla Union in Schunters Romans a Berna, star da compagnia za divertir, grillar e bleroter oz siva mazde a partire dalla Streis, finian questa sera alles 10. E Romances e Romances Ladins, santo pancala findemda an la Romandie, era per s'inscontrar, per avere insieme in bel time tot quelli che la findemda an Svizzera Franzosa. Tant calendar per oz informazioni per le occurrences en siva manger publiceidas sen la plataforma online calendar.ch.
2: Il calendar.

0: Sco faccia per la fendenda Coldplay, Him for the Weekend. Anna 12 minutes e la sendas.
1: RTR Impuls.
0: Con Linart Candreia Daviadi enten la Nagiadegna, ozzera quinta el dalla ruina da Chanuf a Ramosch.
2: Castis racchintan savenzi storges pacam parnevlas da tempi passati. La ruina Chanuf, all'entrada della Val Sinestra a Ramosch, evocescia enten mela du monda. Existe forza in adeccia sur il castig Chanuf. Tornò a cià vai a consultò il dus toms da Arnold Büchli, quel tettel Sagen aus Grabünden, e catò la deccia quel tettel Der letzte Ritter von Remus. Il Davos cavalier del castig Chanuf aveva enamor zu Pada enten la Val d'Assa. Alla donna del cavalier Eneida ad Ureglia, ci la scontrada svegen lì enten in una grotta. In bel dì è ella sua andata da Dascous, il siesom e spicie giù il moment, noi ci dus innamoros facevan gist l'amor. Ella è s'avvicinata al per, senza far la minima ramor, e taglia giù in zicca il ciavels alla concurrenta. In per dei spitart o ella musso il ciavels a siesom, senza commentari. Letz esa turpagia tal manch ce lo terminò la fera per adegna. Però quel castì da Chanuf e gli angal pleia angiù.
1: Impulse.

0: Onda Anna Dreis, a minuta sei la senda già Savognin, anceva la festa piglia nov president del Consell Grond Fabio Luzio.
1: Ho proprio un grand progetto che potete rappresentare per la nostra val, che è proprio una fitch grande nucra.
0: A Ternous voglia seva las novitats per la domanda per c'è mei da nozzandesci bleras persunas lor profession e scu ins cata sia ac naveia. La Marella pitarta in nos programma da radio ter Angela Hendry. Agli microfone sto Sergio Guaccio, faccia plagiar da pudei rancever che la sonda insieme con vus otters giovesci ven avanti una bella fin demda con tot che il civigna anche.

0: Las novitats der RTR.
1: La sessione di agosto al Cosel Gron è in Storgia. Usfem Festival Sabonin il Pliaut Crijun dell'Auteron, Fabio Luzio. E in Himalaya s'augmenta il dom d'un frende s'impasse 600. Le lavori del salvamento restano difficili. Qua in due sistemi sotto le sendis. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La prima sessione della nuova legislatura del Cusel Gron è a fin. Durante questa sessione, in 44 nuove deputate e deputati finiti saramentati. La nuova consigliera governativa Valérie Favre-Accola è venuta saramentata. Sper quai in deputate e deputati organizzati per i prossimi 4 anni con eleggere le commissioni. Plina vanta nels angli guida domandas ed incumbenses. In dals punts culminans sta l'elezion dal nov president del Cusel Gron, il liberal-democrat Fabio Luzio dal Circul de Sursese per il proxim on il Pliaut Crijun. Sco vicepresidente vigne elegi Kevin Brunolt dal Center. Il Cusel Gron festivesce ozes nov presidenta Savognin. La notte passata è brigata in una resgia d'Ursville nel centun Luzerna. Persone sono state invece displessate, quai ha comunicato la polizia centunale. Radont 130 pompieri sono stati in azione per combattere le flamme. La bonura ha energizzato controllo il gran incendio. Da cui gli ha brigata in la resgia neanche invece inconosciente. Sente l'inundazione nel Himalaya cresce il dumbo d'un frendes e nel Nepal vin avant. In tanza in venides chatades las barres de brumen 620 personas en il Nepal. Vitiers vinian set un frendes en il Tibet. Quai han comunicat las autoritats. En l'entir territori de catastrofe saian passe 2.500 personas sparides, trante quellas turists all'exterior. Finus ha gartigiato a salvare passa 4.400 persone. Masse da lite enorme ed ulteriore plievgia in grevgescia in tantles lavurs salvament.
2: La meteo.
1: Oggi si detto le lief e il decorso del suo intermesidato in 5 nivels. Il resto è in tantsic. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legno di nota, 23 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione de Quera.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strante Quera Sit e la Punta Rihanau, qua è per via da Mimia Blair traffic, ieri quintar con radunti in quart'ora da pli tempi viadi. Colonne dati ersi nel traiect tra via Mala e Ziran. Il pass d'Umbraile sarà fino a 20 mesi alla squadra per via del bike marathon del Parco Nazionale. L'entira in Gietina Bassa e l'entira di da quintar con impedimenti a traffico per via di questa occorrenza. Ed in Val Calanca resta la via tra Moline e Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. RTR La Marella.
4: In Chatta West on Melis Juvenils entschied ein Schweizer Lurenprendisadi. Den Taun konsequent sehr quel Kass, chins Reste till den Premi streng, tocke till la Pension. Quai è ple e ple de rar el Kass, di Corina Denuder, cusseledra de profession.
5: Il mondo del lavoro che les müde schwelt, e nus constatainz, che les impiegose, les impiegedes, müden de pülle Plätze de lavoro, de la profession.
4: Chiede nus ebbe schon staus in quella situazion, che les domandaus, schalacena profession, è proprio la dreccia. Ne si fosse forza tutine meglio da fare in amidata. Segge qua in forma di scolazione, ne forza del tutto faccia c'è autor. Le vie della professione del siemi sono differenti. Certins on schon un flau ella till in prima prova, autors miden mi streng, magari si zon plerasiedes.
5: La giusta via è l'individuella e na in mince cas es la via directa possibile o er la meldra.
4: Mo, contas vias drovi lu propi. Tocan che mincina a mincindenus o anflau sia profession. Alla Marella de Dots raquentan quattro persunas de lur vies tot differentes, de las storches, dels viamains, alla cerca del dretg mistregn. Al microfon, Zell Angela Hendri, cio ebbe de luvrausch cumprimsco moderatura ne giornalista.

0: La Marella.
1: Miradura, scolast, cugenier ni forse tutina laboranta de chemia. La domanda suenta la dreccia professiun facenta. A quei certins e certines adina puspei durant la vita. La scelta è gronda, las vies possevles paren infinites. Co po mai decider ce chins vulem prender? Cica sabo vinavon, an cuira savenza git tier in cusajader ni na cusajader de profession, sco Corina Denuder.
2: In postüt persunas più giuvnas vengen ad una d'arciò cu la domanda ceva la via giusta de la profession. E ils più pocs imprenden ozindi un mister e resten in quel durant tot la vita de profession.
1: La Marella de Dots se facente cu la domanda «Contas sviadas trovi lu propi, an tocan quinsamfla la dreccia via professionala, sia via». Adieu, sun Nora Pfister, pi che vus te gles l'emissione.

0: En flala dretcha via professionala, cun quella sfida veninus confrontai già baul. In che sente quei gi per gi ei Patrick Barros Sousa. Sco scolast primar della ciuna sisavla classa, vesi el che quei sei gi già per parte in tema in quella via dicna. Ad ella demonda, fa un imprendissadi ni fa scola vinavon, ia studi già pitart, ni bo.
1: Depends, questa è la domanda centrale per il momento. Ed è questo. Minchun vuole essere fare un studio, se vuole essere avere un bachelor o un master, ed è il squitch è enorme.
0: Che quei stoppi d'anton può essere la via, principalmente può gestire vend lanciata, per jetz seggi el sets in bien exempel. Scoiun de Trentons, Patrick Barros Sousa ha raccontato a me con un sorriso cordiale durante la visita al studio. Ella in prim fagi un apprendissadi sco elettricista de montage e lui in segund sco elettroinstallatur. Quai su entrevi visitau la scuola reale. A su entra quai si uvina von?
1: Sì, ma era una buona storia, in sé. Raso, non sa va proprio ce vola a fer. Per me era però clear ce vola a restare entro il mondo dell'elettricità. Sono loro decisi di dire giù cuira, insieme con due altri colleghi, e fare la matura. Ed è loro fatto la matura tecnica, la tecnica berufsmatura. Ed la debba do magari svelte, cioè, ok, questo manster tecnics, e dire fede c'è un studio tecnico, cioè che diventa una grande challenge. Ed era perso un po' la voglia, stelle dire. Parallel va wieder zu fair Jer con i Feins, con giù verba la P, er schlöb Jer roba, c'è pudaf ad una der ciò pilier part, per exempel Summer Camp, oder Jer roba, ci sono c'è Jumps, c'è va fi Jer Feins. La debba doccia, ed è già anche un gran corpo, si Feins, e c'è quasi stemma, magari, da spera. Ed se avessi un giorno magari lunch e discorre notte come i genitori, sono è loro niente sull'idea da fare. La scuola 8 di pedagogia.
0: Voi avete declarato che è stato in processo che si è sviluppato, voi avete tenuto questa idea di no, forse è tutto in buco che ho letto il fai, ho letto fatto c'è altro. Hai dato il momento, quel giorno che voi avete deciso, non è che è proprio stato in processo per lui?
1: L'idea in processo era un po' divertente. Se non volevo fare qualcosa tecnico, era per me clear, con cui c'è giocato bella pe, era per me clear che forse qualcosa è il mondo del sport, e faccio un po' in sport. Allora era un po' mackling, un po' l'idea, e non era proprio che sgiur che volesse fare. E allora proprio da un dia all'altro, mi dà semplicemente non so una volta per i requisiti di informazione alla scuola auto di pedagogia, e là alla sera era clear che volessi fare.
0: Il momento decisivo per se mi strendi il siemi. Se un momento decisivo. A quel vuole scolare della scuola bilingua quera che se scolarsi si scolares agen. Paul Nittart.
1: Con quei c'è port già in abuja da manchester, differenze manchester c'è da fatto e non deve lavorare a scuola elettrica ed è il tempo per lavorare a altra roba. Passa il museo scolare che ci guarda ora il mondo del lavoro. Ed arriva e torna forse un po' tutto, però arriva un po' di influenzare giusto la 5-6 classe scolare e dirti tu sei lavorato e bene con online perché vuole essere questo per qualcosa altro. Fitch cool è in un paio di tempi se non è in scolare c'è va a una volta a scuola e quello è niente di signor Barros el va a ragione e siamo se meccanica delle auto ed è faccio che scegli gente.
0: Patrick Barros Sousa setz ha un vasto campo di interesse. El dat bugen bella peiti al club de Panaduz. Lavora bugen insieme con gli affons, va bugen s'inviati. Et el fotografesce e bugen.
1: Er questo c'è sempre una storia. Ed è tutto niente un po' step by step. Avevo già un po' in famiglia, il bab, il tat, eccetera. Ci erano una di una fascinosa della fotografia. E noi avevamo già una camera con noi. Ed allora è questo tempo di corona. Ed è der, o tra sommo, c'è un tipo che adesso vedo un po' c'è terrore. C'è fece davanti a lungo rus. Esso mi piacersi per montagne, allora ero soletto e mince volte c'è che si pensava wow, questa è una bella fotografia. E allora cominciò con una camera, poi allora con una drone. E l'idea era proprio un learning by doing. E questo è sviluppato un grande hobby, una passione e semplicemente poteva tenere fermo questi momenti che era per me un highlight. E da questo sviluppo era il mondo della fotografia per me. Per il momento era un po' professionale.
0: Per se vi omis dus projekts de cor, riduzesce Patrick Barros Sousa seu pensum in scuola. Jum, che è cresciò sia schlarigna, anceva fotografà e filmà da speras professionalmein. Festivals, nozes, portrets, occurrenze de sport ni e animals. Il fotograf lavura sur se sets e decida c'è che vigna von sia camera. Da famo inni lauter pli, pia mo da scola ni mo fotografà, quei se vesse il giovane ingedinés può mettere von, schuel tradesce mi.
1: Asso quei il mix de semi. E da dina dit, ucet vaint pilot, ucet vaint palapeis professionel, ucet vaint qualciosa ce faccio con gent. Ed è faccio se qualciosa finci con gent.
0: Vesi lui ezzo qui ne gaggiù dubbi, scusa, dici, ah, è questa la dreccia via?
1: Me, asso, e guarda ozze in cina vos, e dici, a mia mia, mia mamma, mia bab, dici mi ce votta, quei il più cool che ci devo di affair. Una delle più cool decisions, ed è fesco e da lunda giugno.

0: Adina, che figgess e un'ina galamidada professionale, va a ciao visita a casa. Seraina Giovanoli, 36 ans, stata Schampf, mumma de 12 fons, in ceun, Adella a tutti i mistrins sut in tec.
1: Hai, questo è un special, hai. E scusa per tutto, questo è buon, questo è un po' di mai buon, hai. Aber, io vo fisch bein. E des alt, es cul si fans, fin curta avanti els clients venien, oder er scu avanti nel curs, e zieves tol curs, e hai, in us olura, mince tant sci, aber na d'una, cosa mo una grande posa.
0: Con clients manegia Seraina Giovanoli sia clientella che ventirella il studio de coiffeur, che già è alla fin del sole gest per la stiva della famiglia giuffna. A scella cioncia de curs, lui manegia il curs de fitness che la dat sco in struttura scolada, mince mai il margissera. Trenament con cintas, ni per tudest, schlingen training. Sis de quales cintas penden vit traves e la stanza sud il tec, drizzada ens co in pin studio de fitness. Qua fösa ad in struttura de fitness, sias duas professions, speri esser mumma, en la passion de Seraina Giovanoli.
1: Also sco qua fösa em pleja el müda meint, is po esser creativ, is so bels discurs culs clients, co em pleja fitch bein, e il fitness co es halt sto mia hobby et du hast ein Passivierst, um mein Stier, ich gehe es halt schon viel Spiel. Ich er las lavura gula liet. Es bo motivere. Quem pleasure viel Spiel.
0: Luvracula jeut, quei mancava nun ademein la duna de 36 ans durant seu un prim imprendissadi suente la scola superiura.
1: Das eva un po Difficultäts con Seiders, c'è taf che vaira bota, sa vaira c'è c'è voles, e mia vaschin es faliniam. E loro potevano da stare ad una ira lavorare, impiegava bene, e loro clappò la piazza alla punta, e hai, e loro fatto falegname.
0: L'uvracul smeuns, creanzi c'è ad intoglen, essere creativa, la lavur de scrinaria agi plegiu, ma in seconda ga, facessi alla buil medem imprendissadi, se la studeggi usse na vos. Il medem past anton, il secondo imprendissadi de coiffeuse, lez facessi alla ad dina puspe. E si sei busta o simple da un gancheiver ter null.
1: E se va einfach che nu volav pi fer falignamma e lura der per me scu clear e stel fer col chos uter. Hai e deva aver il sustento a mia famiglia, que es halt schon erfich important. E lura e cratche nu nen che stib joche bger, einfach fat. Hai. A di trova aber tut in ein tic courage, co e quei stau in quel moment per vus. Hai, ich trova schon Courage. Das ist schon... Con Coiffeuse nus... Oder proprio le paie senche più piccine scu ente Giarsonedi da Falignamma. Ich trovava schon Courage. Ed è crei quel Courage nu vessi gia scia nu vessi gia il sustento accesa. Ed el sai... El stavano d'una da vos me e em dit hai, scia pleja te, foque e... Lura, hai, usce giava quei propri super.
2: Veis us x en seculus rovineu dubis, also... Che vuoi vedere se ti ciao? Ma è quei schon stau in dreck, che vai il faccio quei?
1: Nein, non crei. Per me era usche clear, c'è le sfere qui.
0: La mamma de dusa fons agi ossen flau ses mistrins de siemi, sco la gisetza. Mo dein recept contas gacen si ci deigi ni stoppi mi da clamada an tocken chi seigi lu propi la dreccia, jetz sala d'una sportiva ad aviarte bu.
1: E penso che questo è tutto differente. Cioè, eva ci do quels ci sem precis che ci volessen nir, cioè, eva ver mia sor, quella, ho detto in prima classe, ce la les nir magistra, ed elles nida magistra, e hai, also, ence halpedagoga, aber ence duna sulli stess. E tra me volava qui einfach usa de pü. E penso lois, sai, mincin un po' differente.
0: Forse se domandeis vus è, elegessi a vuotza naga a mia professione. Figgessi eu da nuova main la midema via. Quella domanda vai eu accentau durante mia prossima intervista.

0: Miu proxim protagonist vai au visitau a la plazza de lavur. Niginas sviadas, dretg ni seniester, mo ben la lingia directa tier sia clamada preferida a el priu.
1: Io sono il Daniel de Plazes de Surein, 33 ans, lavur al scolenari.
0: A quei già da pi gli imprendisadi.
1: Qui m'ava per un curi in a plazza d'imprendisadi, vau fatti differenze fu frignadis. L'uso vignu la decisione un altro esperto che l'en è il materiale con qualche oles l'uvra. Allora le domande scrinari in di lenari, so interplirs fu frignadis, se lo stau clar che oles fa le lavur de lenari.
0: C'è fascinante vus il pi fec vid le lavur de lenari?
1: Al pibis colenari è la variazione delle lavurs. Indi è in un bureau o planisesce in una casa. Al di suenter è in svida produzire gli elementi per quella casa. Con l'antica casa lo produzire si di montare quella casa, se il baguette. Diez è almeno il pibis momento perché in svese ho da tocco e chi ha fatto, c'è chi dat.
0: Hai dato in aga il momento che vus vester ciao, ma... Forse tutti non fanno c'è auter.
1: Als Betrag sind schon echt ecke, ma quello spert più spesso mi dà din sehr contents con cui chinsa stiava fa minche di.
0: Als c'è inse forse udi in dus de quel Betrag c'è che quei vesse vu esser.
1: Con quei che mo un fe budien con machines, è schon stau l'idea de fa stiele direzione din machines de din excavator, ma io sai che ho vesso alti spertlo lungo rus perché de noch mio meinilo fetch monotone lavur.
0: Per Daniel De Plazza è la professione del siemi quella con massa variazione a Nigina Leungurialla. Ascia è quai è durante il temps liber. I un giovane che porta una capeccia con pala si muove a bugen. El va con schis, a buldra, ni a viaggia. A cegi Daniel De Plazza a persone che maneggian mo in apprendissadi. Nah, quai va toch popliozzi il gi.
1: Io capisco quella vista. Oggi di ans scibia voglia a possibile dati per la vita che si fa decidere con 15 giorni che si fa al prossimo giorno è molto semplice. Da adesso non si capi minchi che fa in secondo e in terzo imprendisadi.
0: El set se gi zwar adina stas lenari da pisse imprendisadi, ma il leog de lavur agie el mi dao den terren. In prima l'anquart Lu e Jappazel a suenter a Rabius, nu che lei anussa. Ad eschel agi anflau si profession già n'avend lanciata, detti per el insomma bu moco alla via, requinti ium de surein durant caltaia tier in alsa. Mo zicei stoppi propi esser.
1: Al pligé et un armiu maniel pi important. Jetzt kun denes... Sans tratio bufasci biasco cum plige.
0: A cun eils che terligen ad insuri, risponde el mia devosa demanda. Se vus vesses un aga 15 giorni, a se vesses un curio, x in apprendisadi, x in scolazion, c'è figesses?
1: Io figes puspe lenari. Io dit se vens, se stves un aga fein apprendisadi, ed eus tias bufa lenari, se vesse buccio che figesse.

0: Daniel De Plazes, eis el forse in excepzion per vi enflau seu destin professional schon zu enter l'emprima storta, già durant di imprendisadi? Ni gecem pa placativ, la profession per la vita dati struspli. C'è manegia Corina De Nuder la cusajadra de profession leutier?
1: Ils Pipots imprenden ozindi un mister e resten in quel durant tot la vita de profession. Punto è la possibilità che le sono vaste e la generazione più giovane tira era nuts che le possibilità. E un po' ci era un po' da mettere in domanda qualcosa ed era il mio domani a sconfermare col mondo del lavoro attuale. Il mondo del lavoro che le so d'una già mi do e da oggi in dia mi da l'era il mio domani capito forse un po' più svelte o vengono realizzati più svelte.
0: Els resultats din report di Uffizi Federal de Statistica del Fenadur mussen il midem maletg. Ion Vergau ha circa 1.800 persone midau plazza. De quei redun 4% en tei fer la midem interpresa e tutti gli autors han fatg la midada en in autra facenta. C'è che croda e en ei, culla veia decna pren il diember de las midadas professionales giù mercantamein. Fertan che radun in ciunavel delle persone de 15 in tocan 39 ans, al mi dau plazza ion 2021, esistauti alle persone de 51 in tocan 64 ans, sull'ettamen 6%. Gest persone giufnes staten se venze von grandes decisions. Denton è pitar della vita san de mondes ad ina puspe compare. C'è il mio proxim pass? C'è possibile dads vai eu? C'è scolazione drovi o per quei ni quei?
1: Il nostro sistema di formazione permeabile sporge è la possibilità di fare il mind e la carriera. E il comincia a mind è semplicemente importante che comincia a fare o in una formazione di base professionale o che fa in una scuola media. È semplicemente importante fare un quel scelling una volta un primo diploma.
0: A lui stata il G in comprensione con un avoncium contons massa portas aviartas. E Corina De Nuder, che è cusajadra sameden, a bo facmo in via. Avon la cusajazione professionale a la luvrau bia ons sco pedagoga curativa in scuola primaria ni in scoletta. Avon es ella stata scolasta sil scalin primar. Si in primi streng e i bupli automaticamente il de vos, survien la cusajazione de profession in una nuova montada. La clientella de Corina De Nuder vien ozilgi pi baul et or differents motivs.
1: Els vogliono savare un po' ce c'è dos lio encia e mettermi in attendere in domanda la situazione attuale. In più, aspem appunto ens smidere il interesse durant la carriera o er il già visto in una nuova sfida. O se un sviluppo professionale si può formare durante il tempo di lavoro. E allora ho scelto work-life balance e con cui avevo il tempo libero.
0: Work-life balance è una nozione che sorvegna di più importanza al mondo del lavoro, scuola che si adra di professione declara vina von.
1: Un mio domenico, il mio domenico più buono da oggi, il già visto un po' di più flessibilità per soluzioni individuali, o la compatibilità della professione con la famiglia, o era un po' la domanda del senso del lavoro.
0: Il lavoro sta più in prao con la vita privata, a bo contrari, sco quel il patraccio era forse una von ons. L'autier veni il gran mantun de possibilitats alle differenti rute che mincin a mincin de nus sa i, ma covese è la luo, la dreccia via.
1: La giusta via è l'individuale e na in mince cas è la via diretta possibile o è la meldra.
0: Se perfeziona mi dà la professione per venir contents, ni perché la si comporta con la vita privata. Quei trova coraggio. Ed è bozzi c'è per mincina mincina. E la cusajazione de professione detti denton adina puspe surpreses, tradesce Corina De Nuder.
1: Punto un po' che ha capito che la nostra clientela già vive il mio mind completo e in questo tempo percevi una lunga carriera con le sfide che mi chiedono in breccia. In quelle situazioni è senz'altro Erstutz oder stuttes per part, con kent energia e kent courage, ich chelle liet oper part, per fer, usche in via completa meins nova, con der jo geres schwides e per part er perditas finanzielles.

0: Also, io sono Resables. Consensius, vai bia a buona luna.
1: A scia descriveremo de mond sa setz. Ed el è in verscher nuz de surpresas, cieca per tocca sies professions. Cun ses 28 anos a el son priu in qualinge viada a fag viultas, in antir catalog de clamadas a el giam pru a uo.
0: Io che quei giuntic el mei quei desideri de provare novas causas, vizir novas, imprender causas. Io che c'è alt, sti fas differentes clamadas, esti cintassi o alti lat, also ti has bea sas cintic de tot, forse bussi profund, co in che si sont anzi mi demmi strigna, aber das sind die Ideen der Tod. Und wir prendern das Tod.
1: In tu Pau vajauremo de Mond durant sie la Wursko sur Vigilader del Provediment Daua e la Region de Glarunna. El procura che vini de tot temps au a Jubra de Beiber o de la Spinna. Per quei controlesce a mantegna las fanteunas, reservoirs, a linges, a mira scia che la qualità de l'aua constetti. Lu, cuia vai in tu Pau il giuven de Buna Luna, avon bia ben quattro mains, vevel già da giù si a plazza leo su entrino na miez. Per jen prim vesez c'è dil mun, a lu se vi faz c'è nief. Seu imprendisadi a el de jetz temps faz co sanitar en sur selva.
0: Ja, vai busu better von, da fan antir vittel mit dem. Eba ja faz schnupprin, bin romansch. Schko sanitar, a scho knut. A letz war schon quittau da onnitik, brausen a vos, war quittau da onque. Allora, vasco che tau che giù fin l'imprendisari, vasco sanito, vasco sentivo, also, qua ogni buon essere per il resto della mia vita, e sto a mirà, also, le sue presenti che c'è, e provo a causa, allora, hai detto da ora, sì, che, e allora, tu sono in me per il, perché, allora, le bugiane, ne va con animali, e la natura sono le bugiane, allora, senti, tu sono, va a lui, tu c'è, oh, bene, spiegando a voi, senti, c'è, auto,
1: Sco Greenkeeper al giuven, oriundament de Wurz, lu saveu luvravi na von giudò e la natira, responsables per la cira ad il stand alla plazza de golf. Ad un virn al mince mai musau seu ingin sco scolage de schis a pign a gron. Den terren ad ina puspe imperiamnas en tiaras jastres. Costa Rica, Africa del Sud, ni e Belize. Gestern a vos de las vacanzas a l'anciezi a nova plazza sco montader de bijels a survigilader del provediment d'aua a quera. Bo inamidada del tutto fac qua laga.
2: E dirò, va per son un po' curaggio de puspei in cever si etter null?
0: Ja, son. A mio che c'è, domani che ho a dina puspei mesma in quella situazione d'un cever in scenief. E si, tu come pubblici in aus, tu come sono disaus, da fa qua. Pass. Perché se si dice che non è un passo, è un piccolo passo, che è un passo, che è un passo, che è un passo, che è un passo, che è un passo.
2: Jesus, Luca, i dati che mi buppli, che per voi, che è la sua professione della vita in imprenenza, che è comprendisati, e in sei, che è un token, che è un pensionaus.
0: Also, per me è dati buppli, no. Aber, io sono un po' libero, se fai un po' loro, per causa, io so, per mettere un po' un tiro vittel mit dem. Ja, sa se bi che sto non tira vetto sa guardi au ni checka c'è din aber ja quet quei shock fit eintönig
2: contes jvia de drovi per vus und doch gewus weis en flau lecker mata ni dat in quei vesil sentiment vus fit jetzt lantira vetto a dine puspendigens genief per quel che vince oglon grus
0: ma quen bune no man aber jetzt sa bi quei genau Aber ich sage, es ist wieder ein Mittel und Klamada. Let's say, bien possible. Ich kriege zwei Stunden schon die Laue, plus um eins. Aber es ist wieder ein Mittel und Laue, so es ist ein wieder ein Mittel und Mittel. Das ist vielleicht ein Spezialisat in CJ offiziell. Und es ist schock, aber vielleicht mit mir ein Fetscher Tutsch aus.
2: Und ey, vor allem, was wisst, dass mit dem, dass es in der Wurk und Quäke, was weiss, ich sage, ich meine, fa a scibia differenti cause se non c'è funzione bulo non c'è un c'è autor
0: è chiaro io sono alti lux abbiamo visto gli sono alti più giovani adesso gli in Svizzera ni allgemein also breites dem kleiner lavoro als mai das ist ja die volura das ist ja wie 18 per causa di es war zu bo il faccio

0: Mes quatter protagonists muossan la diversitat. In am flausia profession de siemi, schon sco giuvenil, ed est as fideivels ad ella toccanots. El vule uspo fa ina midada. Auters han perstu eui sviaments per arrivar al dretsch leuc. A puspe auters en persuadi che lur via professionale ei un de gitsch po scritte alla fin.
1: Nus veins usche coole chances in nos paeis, nus podeins fer usche bger. Se tu non isch contente con tia mincia di, con tia manster, fa quel cio sauter, prova or. Id usche cools mansters, cias pa lavorer da lindisch fin vender di eda vair. Propi er, una passion vita questa lavur.
0: Ina causa muessen tuttas quattr historias. Ei dat bo la dretcha via professionala, mo ben bia differentes. Contas stortas, contas svultas, che mincina a mincin de nuns sto fa, per quei dat in igin recept. Esser due numnadamein quella clamada che va a prau con insets e che fa plagi, gi per gi. Producente de quella emissione è Anna Serard de Campel stada. La redazione Nora Pfister, che ha e setza già facina ni l'altra storta professionale. A co vesi otir vus?

0: La Marella.
1: Nus vain udiuavaun a La Marella de Nora Pfister cul tetel Contas sviedas professionales drovi per inflala dretje via. Nora, cotier erter dati bie persunas cionem priu de scolasta on fac cafau, ne mecanis de d'auto, bie mistrens divers avaun ce lu luvra al mond de las medias. E te as mi dau profession das ancurece la dretje direcțiun. Se quai stau il motiv de co ce te has elegiu quai tema per la emission de dots?
2: Ja, quai ha naturalmein e giugau in rolla cui as unza decidida pil tema. Ja sai o dac ne experiencia con gref chi sa esser de prender la dreccia decisiun quins e giuvens. Ter tut qual as puselva dats quins age e. Ma o sai ju i dat bu in a fallida decisiun. Sviadas en bu ex num ce schliet, ja ella sancizun portavi in a vontei. A gradossa che bia giovanils han anciat ils imprendissadis lanciato uost, vai eu simple in l'umma sa che vias professionales san esser fegi differentes a chi dat bomo ina dreccia via a de bomo ina dreccia profession.
1: Se qual un pau in model cun in datum de scadenza imprendri in mistregn a restater quel l'antira veta?
2: Scola cu se iadr declamada a gece la emissiun dati sona dina pi pau ca jeut ca fa qua iascia, ma io credo il buchi vini in suma bua da el futur persunas ca se deciden cun 15-16 per ina professiun a staten uter quella. Io credo la mi dada è semplemein ca omis duas possibla dats san es rotz in success. Ci ca eventirevels la vita duronta e la mi dema clamada grada si ben sconsi ci ca la curaja de s'orientada niv professionalmein.
1: De co se quello se mi dau? De co mi den persona sozzel de plesevens lur clamada ciao ne vaun ciun contons?
2: Avon ciun contons eri biapi usitau cins steva suenti imprendissadi nil studi el medem menagi ni cins surprendeva forse scizun quel des genituurs, se vense toccan la pensiun. Adoz e questo mi dau fecci, il mondo del lavoro se svidu pesce più spert, i dat massa differentes vias de vignita la medema clamada, novas funcziuns neschen, abbia interpresas specien calur collaboraturas e lur collaboraturs se scolescien ad ina puspei. Ad eccella varte nelle specie dils luvres a las luvreras semidades, per bias quinta noz bo primo in a paga si gira, mo bene il sen de la lavur, possevla dats de se svilupa, la flexibilitat, la compatibilitat de la famiglia la lavur, nie in a buna baloncia de work-life. Se quei va popli a prau cu la situazione actuale de viver, lu prend in scagio piccion genei in a midada de plazza, che è un pi baul.
1: Te has arrasdau cun quattr persunas, cien idas tot differentes vias, ne vende l'enari cian flasciom baut sia profession de siemi, toca tir persunas, cia on sapientive main auninieden sciet tot de neif, ne eschit son pleres iedas. Oi dau ein tot quels discuers in moment cia arrasdaus spazial main ein memori de te.
2: Ja dau bia bia la situazions, plen emozions, il tema ege fitch personals, mo ina alu propi cefau mei, ed au intic de patercia, Patrick Barros Sosa, il scolasta fotograf, lez atza cugec, sinz fa bugenzi cei, lu e quen janc lavur pli. Quei vulgi, cins sto simplemen inflazi cei, cins fa bugen, a quei gi per gi, a lu anz acmen inflau la lavur dil siemi. A quei ei cregiau acmen sintic il recept, ad in salu simplemen fa mince gi quei cajai a cor, a sinz fa quei, credi eu, lu ens eventirevels ens sia clamada. Ja va lu mes in de monde quei etter mamezza, adje, io credi che è vera mena scia. Plagevi la lavur, quei porta lu contentiencia, a quei e jesse musau tir cels treis protagonists che ja va jas ciao intervista.
1: Ce prendes te us personal main cun te, se antar ties intervistas a recercas per quella Marella?
2: Che le vie professionali sono diventate sociali, biapi individuali, a chi dà anche la dreccia via pli. Mincina da quelle quattro persone apriu tutto in altra via, a tutina in tutti arrivai a leo non che lessen esser, nislimens per il momento. In qualin anfla si professione da siemi forse schon concedis, a resta lo fidevels, ni fidevle a quella, ad autors droven uncides ni e pliras novas anciattas. Per me è sempre confermato che in questo libro compria l'accia via professionale con quella degli autors. I dati persone che sanno con 15 o 16 esattamente ciò che vogliono, ad auters darum da pli temps, rinnen experiences, niu gegen pi tarda una gaina nova chatta. Et tut quellas variantes ein til tutta fagia nurten.
1: Nora, grazie pel discurs. La Marella de Vart, la dreccia via professionale, se vai vus tatla de tot il tiams sin rtr.ch/cultura.
0: La Marella.

0: Las novitats ter RTR.
1: La sessiun da Vosch da Cussel Grond è fin, ossa vegn festivà a Savognin il pliaut grigiun Fabio Luzio. En il Himalaya es augmenta il dumbr d'un frenda sin passa sis cient, il Nepal du monda a dit de specialistas e specialists. E dots, de maun ponins giudair, dis sulle livs de maun sa forman l'ora contessaira nivels de cumulus. Como trais dels temas, trappin au per vus, ots las dodis. Miu nome è Olivia Christen, buonasera, abicius essas dalla partida. La prima sessione della nuova legislatura del Cussel Grond è a fin. Durante questa sessione, 44 nuove deputate e deputati venite saramentati. Era la nuova consigliera governativa, Valerie Favre-Acola, e venite saramentata. Sper qua in deputati e deputate organizzati per il prossimo 4 anni con le leggi loro commissioni. Plin avanti nel liquida du mondo e di incumbenze. Indelspunkt culminanza sta l'elezione del nuovo presidente del Cussel Grond, il liberal-democrat Fabio Luzio del Circul de Sursis, è per il prossimo il pliaut grigiun. Sco vicepresidente vni legi Kevin Brunold del Center, il Cussel Grond festivescia oz a Savognin ses nov presidents. La notte passata è brigata in resgia ad Ursville nel centun Luzerna. Persone ne saem degli venite sblessate a comunicare la polizia centunale. Radon 130 pompieri sono stati in azione per combattere le flammas. La bonura è nel diso controlla il grande incendi. De co che la brigata in la resgia ne anche becce in conoscenza. Per vidin grond incendi en in implant del recicladiet Ecublon en il centun Watt an in stui annular las cursas de triathlon che fissen stades oz a Losanna. Ils organisaturs an comunicia che la sanadat e la sigirtat de las atletas e dels atlets aiam prioritat. Per vidin la formazium de fim e las lavurs de stizar continuantes oz la damaun do ein ins desister de strapats corporals en il liber ultra de quai na volan ins bec surcer las equipas de salvaments. Comenza a darder a ir saira en in deposit din a firma de recicladi a Decublon numerus vehicles an pigliafieu. Ed ossa all'exterior. Suenter l'inundazion an Deccia en il Himalaya cresce il dumbr d'un frendes en il Nepal vinavant, en tant sein venides cetades las baras da bunumain 620 persunas en il Nepal. Vitiers venien 7 un frendes en il Tibet an comunicia las autoritats. Passa 2.500 persunas sein ang sparides, trantre quellas era turists dall'exterior. Fin ossa sae gartegiada salvar passa 4.400 persunas. Intanto il Nepal domanda per agita all'exterior, il ministro dell'exterior ha detto all'agentura de novitats Reuters che ins dovrie specialistas e specialists, per esempio per salvar personas che inserada sen en tunnels, per ricostruire coaliazions de traffic o era per identificare e mettere in salv personas mortas. Per via di un'attacca con drone, si è in deposito di munizioni da tirs della capitale ucraina Kiev. In morte si è stato almeno 27 persone, plir stotzat saien blessats. E ai da grons dons vide l'infrastruttura vigina, per via dell'attacca saien doneggiate plir as chiasas sco erina chiasa da tempazze persone con un impediment, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. E nel contorno dell'attacca hanno ins evacua bunomain 400 persunas. Las malauras vehementes cun soffels ferms e granella de dir an er la schaffa stitz a Cremona, la città dell'Italia del Nord. Trant rauter e la cuvrida de la tor de la chiasa cumins balunada parzialmein ed il piz de din dels clucers del dom de Cremona e donegia. Il dom de la città cun 17.000 abitantes ed abitants toce trant rils pli marcants edificis de Baselgia del temp medieval en la Lombardia. Tenor indicazioni dels pompiers an inzergistra in tot 300 actions en la Lombardia passa 160 pompiers en stats en action. per finir anche in novitat del sport. Il triatlet svizzer Max Studer ha guadagnat la corsa a Weihai in la China, quai squadialion passa. Questa corsa toccia per la serie del campionato mondiale. Il triatlet de Solothurn dovrà 1 ora e 41 minuti per sanudar 1,5 km per ir 38,6 km con il velo e correre 10 km. Per le donne ha guadagnato la francese Cassandre Beugrand il triathlon in la China. Le due svizzere Alissa König e Katja Scher sono venute in Dersh e Dode Javla.
0: La meteo.
1: Oggi ponins giudare in didet sulle liv, il centro mese di sa forman singles vels de nivels. Le temperature maximali sono in la regione da Coire tra 24 gradi, in sur selva tra 39 e 23 ed in legge di notte tra 20 gradi. Era da maune si det sulle liv, il centro mese di sa forman singles nivels de cumulus pligrons, singles urizis contra sairen a ponins beach clauder del tot. In la regione da Coire ponins quintar con 26 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada 3, già in direzione San Bernardino, dati colonna, stranter cui rassit e la pont Reichenau, qua è per vida meme bler traffic, e gli era quintar con in quart'ora da plitem da viadi. Colonna dati era sin il traiect tranter via Mala e Ziran. Il traffic stagna era in direzione Cuire, tranter Rotenbrunnen e la pont Reichenau. Il pass dell'Umbraile sarà fino al centro mezzo di las 4 per vedere il bike marathon del Parco Nazionale e l'entira in giardina bassa si da quintare l'entir di con impediments di traffico per via da questa occorrenza. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Bovas.
0: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
2: Aktuell informai kun RTR la sonda al microfonze l'Angela Hendri. Avan in quart centenè o in istoria de successen ciet. L'idea de fa in a cuersa de mountain bike antorn la culissa del Parc Nazional Svizzer e Tocnots unica, usce al bike marathon survivu tot las

0: Bruce Springsteen con Hungry Heart. Fiasta de jubileum all'Engiadina, al bike marathon del Parc Nazionale festivescia anniversari de 21 anni. Con Melia Siacin, corridres e corriders, c'è la partita ter una delle ciun differenti corses. Els emprems en all'arrivada, Roman Dobler è per noi al Liuc, el so coi vezzo.
1: Una prima vittoria indigena ne può festeggiare a Vaumezdi, curce Mick Willi da Squal e Srivisco, prim da 70 km dopo quella quarsa da Livigno, la Livignasca con un nuovo record sul tragetto. Può festeggiare sia prima vittoria la dovrà per 70 km, 2 ore, 43 minuti, 54 secondi. Mick Willi indigen, sai de Jones, un ficiù in corridor, ci desidera per la prima iada su Let, sco om alla partenza da questa quars. Scozzigonte slurani un ulteriore indigene, Patrick Coller de Sameden, e polazes da podest indigenes auni pro las donas, Manuela Pedrana de Levigne a Godegna, la quarsa sur 70 km, e Letizia Lorez-Strimmer de Dardez e Snida Segonda, terza Cristina Buzzetti-Moritz.
0: Quai tunas son super, covezioti la quarsa royale sur 51 km, intorno al Parc Nazionale.
1: Ma alla sun fin da qui as grands favorits da vaunt ora lasta ni dir nu tas spetain do 141 km via vers in quart da luna pro las donnas isi Anna Weinbier da Basilea ella ci ha godenial imna passada da modi maniera impressionanta insembel con sia partenaria al Swiss Epic ella es con grand avantage con l'avantage de circa 25 minuti a schamf passada ella es da vaunt ora i prosom Romans dai un combat da unter quel che godenia questa quarsa schon sette jades alla es quai Urs Huber

0: Ellas vainciadas stata la partenza da questa corsa del bike marathon. Dejeadas al Godagnà, dejeadas il stat sul podest col secondo o terzo, Ellas pel momento secondi, davanti ora Martin Fanger, al retard da Durs Huber pel momento 5 minuti, scodit, non spettainas più svelz omens in circa in quart da luna. Anna Weinbier, le donne, quelle dovrano per questi 140 km circa 20 minuti da più.
1: A che è oggi la grande sfida per quella corsa del giubileum?
0: Ma scuola d'un, almeno ne posso dire ben ora, c'è un del tempo dell'ora, è stato buono, più erano mezz'ora in giardino basso, erano da notte per parte un po', però più intensivo. C'è il bleccio di una sfida ed è garantito umido in questi trails, in questi tragetti. Però è scuola d'un, la grande sfida d'arrivare tra senza un accidente, senza un incappo, senza ci si fa guai a sai se avesso, c'è il velo ha un problema. Scodina, in proer de morder tras, quelles duas, trais, quattro, cinque o seis ures, su un certo tragetto ci dis ad una più ben possibile.
1: Informazioni attuali del Bike Marathon del Parc National a Scuol de Roman Dobler. Naturalmente il Bike Marathon lui è un tema questa sera. RTL, RTL, a Puls del Sport.

0: Vustat lais RTR, l'actualitat de mezzdì e vegn vergiau las 12. La part ufficiala de la prima sessiun de la nova legislatura e ida fin schon otz en demaun vide las 9, quai per tia deputades e deputais sapen seriander a Savognin, per fa fiasta cun l'urnaiv president Fabio Luzio. Ina fiasta cun apero cu la populaziun, et e ina part ufficiala cun hospes en vidai dati. Per nus de la partida Prisca Bondi, Prisca, noa ais a cei marcia.
1: Also io sono sulla piazza della scuola Grava a Savognin, la fiesta nominata tradizionalmente el liuc nativ del Playout Grigion. La parte dei apreus è verdiata e els hospes invidai in serimnai e la sala, noi ci sorvegnano l'uosa e giantà. Apreus è un po' sulla piazza della scuola Grava, se mi so, bonze meises, adi una massa iaut, c'è non o covid a fa fiesta, sai, di scienza o da forza la musica da vostir, vi covini bersau li giondies, also la fiesta va e vino von occo se la piazza grava ad ebbe e la sala grava culs hospes an vidai.
0: A ci marcia sciocca un tot tirina tale fiesta?
1: Also ebbe in parte proprio per in scadin lo se proprio l'idea che le politiche e le politiche sono taupen con la popolazione ci date un po' in brat lo hai da un po' musica schon con la musica de Saluf Mon Stierva lo dati è un vino von centro musica con la gucca fetter sur setter se del cordel con sei gran conto mince mai a lui Ose vengono le corne di Capricorn surdate al Fabio Luzio. Alludati abbiamo quella parte ufficiale per i hospes in Vidai, con poi giantà. Per me è personalmente il punto culminante als pleits dels presidents e dels presidentes de fraktion.
0: Cosa un pleits essere in punto culminante? Qual sono doch sovents plitost? Shit, ne vedo!
1: Savens schon, aber quals ko ebbe bedja kodat als politikers, als politikers traditionalmen joppeltec in a lauter, minchina a minchin stove teme cial vim vit londer. A grad isch in sin kanosche halt ekwala jaut, a sein tic sko jen, se kui fitch, fitch leger. In tic sko sala moiras da cei, wach stoin si magin akwai.
0: Schalura, kapai vel cia te saligras sin quai, Prisca Bondi per nus live de Savognin alla fiasta per Fabio Luzio che osa il playout grigiun sul Mainz per in on ad o demana le sessions del Cusell Gron ad a rappresenta l'entir grigiun. A demaun circa da quelle zures udinus lompau de play de quella fiasta.
2: RTR. Informativ e divertente.

0: las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Cei drovi per festivar in Binatelezzi. Sedirne da buona compagnia, lo forza in Biantoc Petta, in l'Auter Schengec. Ad oggi è un bia laura senza essere meme caliras e uges perfetti. Ascolterei se la torta da cobedina gratulazione via RTR. Io acci scomprim per leggere 4 gratulazioni per 2 giubilaras e per 2 giubilars e se antre sciais vus budienza non si è per gratulare de vos cars. Al microfono è l'Angela Hendry. Cordial benvenuti. Andrea Fri de Segnas festive schott siu curantavel anniversari per ella vai nus rognul sun dontes lingias. Cara dona e muma, nus divijaina ti sintiu anniversari de tot cormo il meglier e lain e angrazia per tot il bien che ti fas cu nus. Gauda oz ties visitas e tes cars e che nus sapien ben gleiti gude il temps comunabel en quater. Divijna ti tiu Fabian cun figlia Melina. Per Andrea Fri vengiamo in una canzone di Dario Hess, a band, Vetta Biala.

Ina canzun che procura per Bial Gallina, Matiu Kunbuk Camoc, pel jubilar cacciador Peter Jemi, che nasciu zots avaun sia tontons. Nus vintre ad vos a gratulazion via formular, e sia tontons festivesce Maria Panier de Sagogne, da della vengi vijau, cara mamma, cara Maria. Nus tots gratulain a ti de cor, sintiu sia ton tavel, a givijain a ti tot bien, bia clic, denton oravon tot, buona sanadat. Tes cars Pamela e Roman, Luis e Stella, tes ferliuns cun familias. A per fein plajai de la jubilara Maria Panier, tia nascida otzavaun sia tontons, vengi vijau la canzun der hellste stern, böhmischer Traum de DJ Ötzi.

0: Stephanie Heinzmann con Unbreakable. Udiuco alles gratulaziuns. A divo vinavaun culs buns gevis salits, nus mein a surtier Dina Jäger. Allegra!
1: Allegra! Hai, i mei gevisi restan qui a sur, par Anita Jäger. Ciao Anita, Isidore Tia, i mei gevisi a tuat al bun, e Sanada, tut el rest. Lascia che il niva, cosa che la deni, hai. Noi arriviamo da dopo mesi in salto da tai e è una pensata da timbellire il dì con la canzone dai ladine e gli amigos e il flebe di Freundschaft. Tutto il buon ciao Anita, fin da voi.
0: Anita Jäger, us weiss dich, ella festivescha la sia tonta, sia t'avel e in vigina. Shalura, divisio pletart, in a biala s'entupada con ella?
1: Ai, grazie
0: a te per il telefono, vi ne vanno in bide.
1: E grazie a voi, Giocoira, e è un bel dì e una bella fin d'evna.
0: Adia.
1: Adia, grazie.
0: A nostro line, es lebe di Freundschaft, di Ladiner und di Amigos.

0: Leiser ter las gratulaziuns ie Lina Anus Mainosa a Birsfelden til Aldo Manic. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Buonasera a Quera, Lion, Mustea, tutti in calosso mai. Aber mes gevis van otmo exclusiv mai a Lion, ter nostra amicia Edith Lechti. Ella an conosco già da Pions, non se va sein mitton a Lion Tirella, a Kunzium und Semma col Valti Lechti, ella sta da Negals, da vos mai in Genegais, non sono tu pai che lo basso, questo è vero, ma in FHB. Salauda mai, se teutla Edith, se lo svenin la prossima ga, se il grazuna mai la sperzosen, sven peta, a stirz un turn, se denus in clom, aber nicht per la sua visita a te. Aber oggi, l'essendo sgratulato, ti sentiu natalezzi da 74 anni, nos divergiamo tutto bene, stai sulla metafora, all'hai se li dà l'autos, l'hai se li dà l'avanti, divergiamo del tutto bene, a toccare l'altra gara. Asco musica, vai a un postau del Radio Romans, a quera, da lenca the show, quindi biala canzun, che l'es che
0: lei sai portare Edith tutto bene, stai bene. Per la Edith Lechti di Lion 174 Avel, Lenka de Show Aldo Manic. Grazie per il telefono, vi ne va in una biala fin di amna.
1: Tutto bene, ciao insieme.
0: Addio.

Pusatlains RTR, las gratulaziuns e do disvergiau Lina. Arrivas ciam preleger ina gratulaziun. Nus gratulains a Gianni Gabriel pel 24avel anniversari. Ciar Gianni, tuot il bun per teis 24avel anniversari, cun sandà e fortuna per oz e da duna. Gioda teis di. Ans alla grains de nir su oz a far in viva cun tai. Ciers saluts de Zernetz, Valeria e Silvano, cun Moreno e Damiano. Schuss leise gratula via messaggi WhatsApp, la numero è 079-200-70-07, né via telefon 0800-20-21-30. La devosa chance, a sciogmirai nus Lucianter, cicce gudogna las entrates del boin de dots.

0: Katrina and the Waves con Love Shine a Light. Io creio a ciao sur da tutte le gratulazioni da dot, su che ci non smirain, ci ciasti la gra delle entrate del buon Engiadina. Otze quai. Peter Jemi de Castris, che festiveva se su si attontava l'anniversario, cordiale gratulazione. Con qua è stato alla fine dell'emissione de Dots, al 29/2026, al nome della squadra RTR gratulescio cordiale main de tutti i giubilari e de tutti i giubilari de Dots. Pel moment deciu a dia, es non slupu spezzera cu l'actualitat. Miu nome è Angela Hendry, che vi sduvus vinevaun in Balezia Sonda.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Il suente mesdì tar RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Cussel Grond fa festa a Savognin con il pliaut grigiun Fabio Luzio e Daniel Nepal due in equipes de salvament dall'India e dalla China sostegnair ter las lavurs de salvament. Como dus dels temas, oz las duas, mio nome è Olivia Creston, buonasera. La prima sessione della nuova legislatura del Cussel Grond è a fin. Durante questa sessione, 44 nuove deputate e deputati venite saramentati. Era la nuova consigliera governativa Valérie Favre-Acola e venite saramentata. Spero che in deputate e deputati organizzati per i prossimi 4 anni con le leggi loro commissioni. Plin avanti nel liquidato mondo e di incumbenze. In dal punto culminante sta l'elezione del nuovo presidente del Cussel Grond, il liberal democratico. Fabio Luzio del Circul de Sursese per il prossimo anno il pliaut grigiun. Sco vicepresidente veni le di Kevin Brunold del Center. Il Cussel Grond festivesce oz a Savognin, ses nov president. Suenter l'inundazione andetja en il Himalaya e la gita dell'exterior arriva en il territorio da catastrofa en il Nepal. In equipa de salvamento del paese vigin, l'India, sai arrivada a comunicare al ministeri del ministro dell'exterior nepalais. In quinta prossima main con un'ulteriore equipa de salvamento della China. Il Nepal aveva domandato a gita tecnica dell'exterior per salvare persone che inserada zen en tunnels per ricostruire coalizioni de traffic UR per identificare e mettere in salvo persone morte. Intanto, il numero di freni cresce in buona main 620, passa 2.500 persone saien anche sparite. Per via di un'attacca con droni in un deposito di munizioni da tir della capitale ucraina Kiev, sono morte ieri sera almeno 37 persone, più di 100 persone sono blessate. E è da grandi doni dell'infrastruttura vicina, per via dell'attacca e l'esplosione che ha dato in cui sono doneggiate più di casa, che era in una casa da tempazze persone con un impedimento, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. E nel contorno dalla taccia Anins evacua bunomain 400 personas. L'uranchina novità del sport, il campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam, la svizzera Claire Geringelli guadagna la medaglia de bronze en la concorrenza singola della categoria de persone con un impediment. La Rembladra, che ha 48 anni ed è la socio con Rodas, è venuta terza da vos Anna Sheremet dell'Ucraina e Laurence Van de Vier della Belgia. Per la Svizzera è la seconda medaglia al campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam. Amsterdam, suente la medaglia de bronze de Salome Ulrich e Fabien Schweitzer en la concurrenza dobla.
2: La meteo.
1: Pozze da man ponins giudair di su degli ifs, da man sa forum nil suente mezz di nivels do cumulus pli grons e contrasairan a ponins bitch clouder del tot singuls uradis. E a cuira ponins quintar da man domenica con 26 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3, de gen direzione San Bernardino, dati colonnas, tranter cui resiti del tunnel dell'Isla Bella, gli è da quintar con radondi in quart'ora da plitem de viadi. Colonnas dati eras nel traiect tranter via Mala e Ziran. Il traffic stagna era in direzione cuira, tranter Rotenbrunnen e la Pondra e Chenau, gli è da quintar con radondi in quart'ora da plitem de viadi. Il pass dell'Umbraile sarà fino al centro mes di Las Quater, per vedere il bike marathon del Parc Nazional, e lentire in giadina bassa si da quintar. Lentir di con impediments de traffic per via dell'occurrenza. Ed in Val Calanca resta la via Trantr Molina e d'Arvigo Serrada per via da Bovas.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verde. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: las novitats ter RTR.
1: Per vidi ni demonstrazion vec lubida per la Palestina a Basilea e la polizia liau con in equipa gronda. E la Svizzera Lisa Baumann a gudegna argente nel downhill al campionato mondiale in l'Italia. Come dus dal tema sots, la strais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. A Basilea ins radunadas radont 100 persunas ad ina demonstrazion pro Palestina, quai malgrà che la polizia cantunala veva comunicà avant che ins na possia bec lubir quella. La polizia sta da lieu con in equipa gronda. Enton las duas il centre mezzdì sain las radont 100 persunas radunadas nel plaz del teater a comunicà l'agentura de novitats chisten SDA e las a entran trautra clama Free, Free Palestine. La polizia scumandà ina demonstrazion en movimento ad entrant lubi a las persunas d'esser sin il plaz del teater a Basilea. Suenter l'inundazione andecia in il Himalaya e la git dall'exterior arriva in il territorio della catastrofa in il Nepal. In equipa de salvamento del paese vicino, l'India, sai arrivada a comunicare il ministro dell'exterior nepalese. In squinta prossima, ma in con in ulteriore equipa de salvamento della China. Il Nepal aveva domandato a git tecnic dell'exterior per salvare persone che inserate sen in tunnels per ricostruire coalizioni de traffic o era per identificiar e mettere in salvo persone morte. Intanto il numero di offerte cresce in buonamente 620, passa 2.500 persone saien anche sparite. In Islanda decide la popolazione scins duai riprendere le discussioni con l'Unione Europea davanti in eventuale adesione o bec. Dapli che 272.000 persone sono chiamate all'urna per votare davanti in referendum. Le urne sono aperte fin mezzanotte, tempo svizzero. Tenor le ricerche potesse il risultato essere fitch strec. In dal punto di dispita in la debatta davanti in eventuale commembranza all'UE e la pescia che per l'economia dall'Islanda fici importante. Il 2013 aveva l'Islanda interrotto il discorso davanti in adesione su intertrattative de Quaterons. Per il sport, la mountainbiker svizzera Lisa Baumann ha per l'imprima giada guadagna una medaglia ad un campionato mondiale. In la corsa da downhill a Val di Sole in l'Italia, alla svizzera da 25 anni guadagna la medaglia d'argento. Ora guadagna l'austriaca Valentina Höll, che ha potuto festivare ses 5 titoli da campionessa mondiale da downhill in Serie. Höll ha guadagna con un avvantaggio di 1,728 secondi sin Lisa Baumann. Il podest completesce Harriet Hart de la Gronda Britannia.
2: La meteo.
1: Oggi domani un po' in giudai di sulle leaves, domani si forma nel suo intermes di nivels di cumulus più grandi e contrasaira un po' in beach clouder del tutto singoli oradis. A cui un po' in squintar domani domenica con 26 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredes in direzione San Bernardino dati colonna strante coi rassiti del tunnel dell'Isla Bella gli è da quintar con in retardo di un quarto d'ora. Colonna dati era snil traiect strante via Mala e Ziran. Il traffic stagna in direzione Coira strante Rotenbrunnen nella Pondreichenau gli è da quintar con radoni in quarto d'ora da Plitem da Viadi. Il pass dell'Umbraile sarà fino a centro mesi alla squatter per via del bike marathon del Park Nazionale e nel di una bassa si da quintar lentir di con impediments da traffic per via dell'occurrenza. Ed in Val Calanca resta la via Trantra Molina ed Arvigo Serrada per via da Bovas.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Mes radio. Mia lingua. Mia lingua. RTR.

0: Las novitats der RTR.
1: Per venire la demonstrazione Bec Lubida per la Palestina a Basilea e la polizia lieu con un'equipa gronda. E la svizzera Lisa Baumann a guadagnare gente nel downhill al campionato mondiale in Italia. Come due del tema, Zazla Squatter. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. A Basilea in Sardunada sardont 100 persunas ad ina demonstrazion pro Palestina, quai malgra che la polizia centunala aveva comunicia avant kins na possia bec lubir quella. La polizia sta da lieu cun in equipa gronda. Entorn las duas il centre mezzdi sain las sardont 100 persunas sardunadas in il plaz del teater a comunicia l'agentura de novitats kisten SDA. Ella sa entran trauter clama Free, Free Palestine. La polizia scumanda ina demonstrazion en moviment ad entant lubi a las persunas d'essersi nel plaz da teater a Basilea. A Turic han radunt 100 persunas mascheradas prendi in possess ier saira il Lindenhof e barricada la plaz istorica sur la citad veglia. Tenor indicaziuns de la polizia de la citad de Turic se tracti per gronda part de persunas de la scena de l'extremism de Sanestra. En fin de maun domenge volen ils activists e les activistas demonstrar contra la politica de migrazion europeica, contra guerras e dil rearmament. La polizia comunica che la tolere l'occupazione del Lindenhof en fin de maun, ins venia però a surveillar la situazione. Per il sport, la mountainbiker svizzera Lisen Baumann ha per l'emprima già da guadagnà una medaglia ad in campionati mondiali. Nella corsa da downhill a Val di Sole in Italia, alla Svizzera da 25 anni guadagnà la medaglia d'argent. Ora guadagnà l'austriaca Valentina Höll, che ha potuto festivarsi il 5° titolo da campionessa mondiale da downhill in Serie A. Höll ha guadagnato con un vantaggio di 1,78 secondi in Lisa Baumann. Il podest completa Harry Ed Harden della Gronda Britannia. Il campione mondiale della Formula 1, Lando Norris, resta fino al 2030 per il team McLaren. Il Brit de 26 anni annuncia la decisione che aggiunge il dì de famiglia dell'equipa de corsa in la fabbrica a Woking. Lando Norris è dopo il 2019 pilota per il team de tradizione inglese ed ha fatto fino a 163 Grand Prix, qua è dopo che mincia outer pilot da McLaren.
0: La meteo.
1: Oggi da un po' in giudare di sulle leaves, da un po' forum nel centro di nivels di cumulus più grande e contrasaire da un po' in beach clouder del tutto singolo radis, a cui da un po' in squintare da un domenica con 26 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada a tre, in direzione Cuira, stagnesce il traffic tra Rotenbrunn e nella Pondreichenau e gli ha da quintare con redondi in quarto ora da pli tem de viadi. E lentire in giardina bassa si da quintare lentire di con impediments da traffic per via del bike marathon del Park Nazionale ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo Serrada per via da Bovas.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi tar RTR.
0: Cun semper verz. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Musica per Linne Scadin.
1: Mary Van, Mary Van, Mary Van conmigo.
0: Per Tai. Per Mai. RTR. Per Moose.

0: Las novitats der RTR.
1: La 25ª edizione del Bike Marathon è stata tenor ils organisatori in successo. Il giovane indigeno Migvili da scuola ha guadagnato la corsa gli Vignasco. La mountain biker svizzera Lisa Baumann ha guadagnato argento nel downhill, il campionato mondiale in Italia, quella premiera per le specialiste del downhill. Ed era da maun specie in di su degli, fil 20 mezzo di Naponins Beach Clouder del tutto singles Uradis. Come trais dal tema Stjapinau per vos, Oz, la Strun, mio nome è Olivia Christen, buonasera e abicius esses dalla partita. Ils favorits Martin Fanger da Kegis Vilez, Anna Weinberg da Basilea han guadagnato l'edizione del Jubileum del Bike Marathon del Park National. Fanger ha distanziato il campione del record Urs Huber per rund 6 minuti. Anna Weinberg ha guadagnato con un grande vantaggio da 40 minuti avanti Alessia Nai. Per un punto culminante, ha visto Grigiuna procurare il giovane Migvili da scuola. Il sportista da Sedejons ha guadagnato la corsa di Vignasco sur 70 km. In vers RTR ha la presidente del comitè d'organizzazione Chantal Major che la saia contenta.
2: Intanto è molto positivo, il bote naturalmente cerca di dare gravi accidenti, ma con questo bel di idee, una bella atmosfera nel bote, idee super con annunci, 1750 annunci, da qua in un top.
1: Già da pin quarti in tenes raduna la scena da bike a dinela da vosa fin demna della vost e in l'engedina bassa per far ina delle cinque corse del bike marathon del Park Nazionale. La mountain biker svizzera Lisa Baumann ha per la prima giada guadagnato una medaglia ad un campionato mondiale. E la corsa da downhill a Val di Sole in Italia, alla svizzera da 25 anni guadagna la medaglia d'argento. Ora guadagna l'austriaca Valentina Höll, che ha potuto festivare il 5º titolo del campionato mondiale da downhill in Serie. Höll ha guadagnato con un vantaggio di 1,728 secondi in Lisa Baumann. Il podest completa Harriet Harden della Gronda Britannia. Al campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam, la svizzera Claire Ghiringhelli guadagna la medaglia di bronzo in la concorrenza singola della categoria di persone con un impedimento. La Rembladra da 48 anni e che in la socio con Rodas è venuta terza da vos Anna Schermet dall'Ucraina e Laurence Van de Veer dalla Belgia. Per la Svizzera è la seconda medaglia al campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam, suente la medaglia da bronzo da Salome Ulrich e Fabian Schweitzer in la concorrenza dobla. Tanto il sport osse tra temas nazionals. A Basilea in Sardunada sradont 300 persone ad una demonstrazione pro-Palestina, qua malgrà che la polizia cantonale aveva comunicato avant che non possia beach lubir quella. La polizia circumda ils demonstranti, les demonstrantes ed era face numerose controlle dal pass. La polizia è stata allieu con un'equipe gronda ed ha impedì che la demonstrazione si metta in movimento. Intorno alle 2 e il 20 mezzodì, sono le 300 persone radunate nel piazza del teatro a comunicare l'agentura di novità Kisten SDA. E le ha entrato a reclamare Free, Free Palestine. A Turicchia hanno raggiunto 100 persone mascherate prendi in possesso ieri sera il Lindenhof e barricadà la piazza storica sulla città veglia. Tenor indicazioni della polizia della città di Turicchia si tratta per grande parte di persone della scena dell'estremismo da sinistra. In fin de maun domenica volano gli attivisti e le attiviste dimostrare contro la politica di migrazione europea, contro guerre e il riarmamento. La polizia comunica che la tolerescia l'occupazione del Lindenhof in fin de maun, insvegna però a sorvegliare la situazione. All'exterior. Suente l'inundazione andecce in il Himalaya e la git dall'exterior arriva in il territorio da catastrofa in il Nepal. In equipa di salvamento dal paese vicino l'India sei arrivata a comunicare il ministro dell'exterior nepalais. In squinta prossima main con in ulteriore equipa di salvamento dalla Cina. Il Nepal aveva domandato a git tecnic dell'exterior per salvare persone che inserate sen in tunnels per ricostruire coalizioni de traffic o era per identificare e mettere in salvo persone morte. Intanto è il numero di freddi cresce in Burma in 620, passa 2.500 persone saien anche sparite. La meteo. Dama un po' nis giudair indis sulle glifi, il suo entremesdis a forma nivels de cumulus pli gronze contersairan a ponins beach clouder de tot singuls uradis, a cui raponins quintar dama un domenica con 26 grads. Era la novemna comenza sulle glifi, il suo entremesdì poi dar uradis locals.
3: Vias e traffic.
1: A Tavau Vitsche, la via sarà de nome due direzioni, la ragione è in accident ed in la Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo serrata per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
4: Eir sera sei stau radunanza comunale della Vashnaunca de Sursaisa Mundaun in radunanza comunale de Record con 257 votantes e votants. Trei surres sei venu discutau ferventemain de Varzulettemain ina tractanda la revisione parziale della zona de planizzazione necessaria per realizzare una surbegededa al center del Vich sur Culm. Sulet tredis vuzon decidiu ci ha dau in gie. Als opponents de la surba gededa, tot autre ce contians.
5: De nächste Schritt ist der Anwalt. Also es ist so, dass wir ganz klar sagen, dass wir das Ergebnis so nicht akzeptieren. Das sagt ja eigentlich auch, wie knapp das es war.
4: Der Plädoyer de quella Radunanza Comunale alla Decision Streccia Udinus Annal de Quers de quella Emission. Io sono l'Angela Hendri, Gevigine Biala, sera de vos tots e totes.

0: Paul Young con Come Back and Stay. Nus vai nu diu avaun la radunanza comunale de Sursai Samundau un offulau via ir serra per la surba gedieda gronda al center de Surkulm. Ie stau in la radunanza tot speciala. 257 persunas en stades ie venu debatau durant 3 urras surdat ina facenta alla fin un mo 13 vuschs facile differenza. Alice Bertoc, te stade presente ir serra a Sursai Meierhof. Qua era l'atmosfera?
1: Schon la rochada de persunas ha fatto grande impressione in abitanta a 10 amiche per la davosa radunanza comunale del Cercle d'Ur era in 10 negà 31 persunas presentes. La sala, qual era unita per ci in 4 blocchi de socias, quei è per semplificare als 4 d'ombrevurs la lavur. Adiglia lui stau a scia che gli aderenti s'asevano un po' insieme da Varzaniastra, da Vostir, ad gli avversari erano s'apprezzati piuttost als blocchi da Vardreccia.
0: La radunanza ha occupato 3 ore, quai monta ci è venuto a discutare fervente mai.
1: Ad il primo il Gerau Marco Casanova presentava la ficenta a Suenter an orvontot ils adversaris preu il pleit in Suenter lauter. Ad in sa santeu che quals eran preparai e s'organisai quasi durant 2 ures an sa modeu votums encontr la revisión parziale della zona de planizazion ad escea e encontr la surbegigiada a Surkulm. Per durant le devose mesure in Luels aderenz s'è messo al podi ad an sosteneu la suprastanza comunale. Tots han discurreu con respect senza attaques personales per la dramaturgia ad Anton Laura procurau la pliev già quella mislava vid las finastres e camigiava a rumplanava timordio.
0: Tien lustai als arguments cinzo udiu er sera.
1: Il ei arvantot veniu discutau a centau de mondes entuorn il project Scotal de la surbegigiada gronda din investur privat, malgrat que quei ei ge bustau l'efficiente che steve in discussiun. E ma vi sera ge mo per la revisión parziale de la zona si la quale quella surbegigiada ves deveni eregida. Ils arguments quals pertucaven enton la surbegigiada a las consequences de quella tonja laua jobra, a l'ara avonda capacitats, tonja in per cadi per abitazion, vigni e ad avevonda plats de surmets en vischneunca. La soletta domanda che pertucava la revisión parziale della zona de planizazione è in il stets plats che in previta la surbegigiada gronda a Surkulm la midada della legge che veniva approvata ieri sera quella prevesa soletta men per quella zona del coc de Surkulm la possevla dat da fa tal stets plats. E l'antire vischneunca de Sursai Samundeun è in nada men preveu de l'ubi vina von soletta men tets de spic ad aschinum nai Giebeldächer. Ad els arguments pro per tucavan ens assetz la surbegigiada scotala, quella creas abitaziuns pagablas per indigens, leits cauls a lavur en vischneunca.
0: Era l'investurlu e presenz in sala?
1: Na, la suprastanza comunale aveva pubblicato quella radunanza esplicita ben con l'avvis che quella sedi avviata mo per votantes e votants della Vischneunca de Sursai Samundeun. Per l'inna è l'investur Mario Casanova, bo suveran de Sursai Samundeun, a per l'altra mavi di escogic e neanche pil proiect scotal.
0: A l'usai venuta la votazione, Alice, a te speciau in risultat ta Luisa Strecz de mo 13 vuos differenza?
1: Nein, insomma, bo. Io speciava in risultat ben più chiaro in favor della revisión parziale. Ins senteva vid gli applaus, pils votums, ils aderens, che quals venien ad esser la maioritat. Prima volta erano gli avversari, zwar organizzai e preparai bene, d'antone esistau in pugno plein che preu pliras gades il pleit. La suprastanza comunale ha lusciato votare a scritt, a quella anonimità ha probabil egiu in effect sil risultat.
0: Quella radunanza del record è stata in capitolo di quella storia. La revisión parziale della planizzazione locale del centro de Surkulm sta osveni approvata dalla regenza. Asco nus vain udiu avaun alla contribuzion se preparen als adversaris e schonsin ulteriurs pass per evitar la surbegadieda gronda a surcuolm. L'intera storia, cun todos els details, enfleis in nostra pagina rtr.ch, per exempel in a visualizzazione della surbegadieda e dels baguets che stressen veni spazzai.

0: Vustat leis RTR l'actualitat de la sera, ein 23 minutes ai la 6.
1: RTR Sport.
0: Oz Avenue Festival la 29a edizione del Bike Marathon del Parc Nazionale all'Engiadina. Il gran favorit Martin Fanger de Kegisville ha guadagnato a modo sovrana la corsa royale. Schon nel 2020 aveva Martin Fanger guadagnato quella corsa, l'Udentown per via la pandemia sempre corsa alternativ.
2: Ja, es war natürlich mega schön, durch den Nationalpark zu fahren heute. Es hat natürlich im 2020 schon gefehlt, als ich den Schweizer Meistertitel geholt habe. Und ich bin jetzt da, hat mir jetzt nie gross im Programm gepasst, bin mega froh, jetzt da das Rennen auch noch zu gewinnen in meiner Karriere.
0: Un ple clara se la victoria te las donas. Sco Martin Fangero e Anna Weinberg de Basilea guadagnau la corsa royale de las donas, quai cun varde 40 minutes avantage sin Alessia Nai.
3: Ja, ich bin zufrieden, es war wunderschön. Ich glaube, ich habe es gut eingeteilt. Ich habe nicht ganz die ganze Strecke gekannt. Es hat auch Überraschungen für mich gehabt, aber ich habe es unendlich genossen und bin sehr zufrieden.
0: Vertaunt ils grands favorits on guadagnau las cuerses royales del Bike Marathon on curidres e curidres indigens per schudius ils percuers plequerts. Roman Dobler.
4: Una scoverta esotza iura stat a liuen indigen Micvilli. Per la prima iada, a liuen de Saide Jones de Squal fat al Bike Marathon su Letta ent in una categoria de cresciuts, e schon pro la premiera sur 70 km de Vende Levigno al guadagnada mod in maniera soverana.
5: Vajnam na ena duna senti, ena veda se do čežavna. Čega je še na tem montanja. E a ena nju telenč prek in rar, pa a ena zi bajn fina tl bötče še.
4: Micvili es rivi solo a in til böt, se z avantaj per kunter Patrick Koller da Sameden ci disni cegont, in port passo in quardura. Oces di mena totit sco già vijà.
5: Ma sì, mi preparo questo tono, faccio questo, perché c'è una disafa, c'è una forza, c'è tutto il lavoro, svezza ci aiuta, allora c'è una flotta.
4: Intanto c'è Micvili a guadagnare la quarta di Vignasco Prosomens, e Patrick Koller ci disni secondo, e se l'indigena Letizia Lorez Strimmer nida seconda pro las donnas. Erela può dimostrare una fitch buona quarsa, i pac mai sto ce le snide mamma e su una piazza da podest se ura una grande soddisfazione.
6: Ti des semplicemente in atmosfera da nar, in om ti des nico mai tutto il talk da qui o quella di qua scuola dir con tai, ti conosci qui e tozze, tozze flippanori, angustie, splattene, qua è proprio, na, qua è un privilegio di dire sì, una corsa a casa. E in pustit, na, a pensare anche il bet, aspetta qui stanno, mio papà, qua c'è da sehr viel cool e hai al cinovo se devo due giorni da fare qua con mamma e qua è una fitch superba e fitch con te.
4: Era il passo il podesta fat pro las donnas Cristina Buzzetti de Sameden e le stata fin con una excepzione a d'una della partita pro il bike marathon del Parc Nacional e a d'una d'erciau e l'er stata sul podest.
7: Ma verso in gioia, sono bello, c'è des mince tanto un uomo davanti, tira un po', c'è sulle planivas. Allora vai via d'una da ciò che c'è un po' tretto, c'è sono arrivato da ciò da clapparante la donna ci dera davanti, ma c'è clappore con ir in giorno, sono io c'è ferma, allora sto a fare con ir in su.
4: Plazes da podest indigenas hai erdat pro la quarsa iauer, da vent da fuldera. Prosomens is Andrea Franco Stür de Sameden i terz e pro las donnas er terza Tinetta Tanai Strimmer de Squall.
8: E sono contenta che non abbia di fare da Fuldera, non è scritto, non è davanti 5 mesi e mezzo mamma e grazie a un super om e flottas nonas, non abbia di gli stessi, non c'è l'air col velo. Maio c'è lungo, per cui non è badato, avevo 4 ore, allora non è badato che non treno mai. Però era semplicemente grandioso e io di mezzo mondo, poter essere alla partita.
4: Curidures e curidures indigens hanno per svas, e rozz d'erciao pro il bike marathon del Parc Nacional. Giusto pro imper quarsas stauni sul podest, i mossa nicea, ci sun competitivs con la concurrenza, ci venda l'intera Svizzera.
0: Pia indigens ed indigenes son esser fech contianz, con contianz dels organisaturs cu la 29a edizione del Bike Marathon Parc Nacional. Sclerinus Gesco proxim.

0: Bündner Fleisch kun Creste See. Al Ventiatschunavel Bike Marathon Park National a Lengedina vo plan planet a fin. La gronda part dels melia siatschen curiders e curidres sen duas rodas è schon arrivada alla fine mira gurlaina a scuol. Anna Caprez ora sdau cul responsabel per las cuerses Mario Riatsch, tia è de frattantir Avenues all'arrivada.
1: Mario Riatsch, la 25ª edizione del Bike Marathon Park Nazionale va plenamente verso sia fin. Arduant 1700 corridori e corridori sunt duas rodas. Empiglio suot quellas rodas. 5 differenti tragezze, per quel se sel sto responsabel. C'è bilen stirel, c'è va quist di da pumpa da bellezza.
2: Sì, sono fitch contenti, in aiada da più gradia fitch bain. Questo evento non ha un po' di manar tras con Pitchens accidents ha dato, ma non da gravant. Hai, desivere manch dread bein, e non un po' fadia con un resort che non ha funzionato se bein. E mi ha agitato un paio di quei mancina, hai, a quei funzionato fece bein tutti i volontari, tutti i posti di sanità, i posti di baiver da mangiare, con tutto funzionava a manci tip top e non ho dato ingiuna reclamazioni se svezza arrivare agli atleti qui sul velo anche il bot ci sono la grande parte fici contenti.
1: Faccias rientes Mario Riatschko il bot gurlaina a scuola ed è già menzionato l'ora optimale bot un regal per il giubileum se non scrivenzi in avanti il tempo beggia er saira ed era tutta un'altra situazione blech plövgia. Quant critico, quant in domanda, weiss mis tu ad il stragezzo, la controlla?
2: Hai, non erano in paese ars da l'an passato, naturalmente, non avevano deciso più al venerdì a buon'ora di fare la striccia alternativa, e avevano la loro cifra ragione, non avevano tratto con quella decisione, fisce a corta vista, e aveva la loro data effettiva naif sul Ciagione, non avevano potuto manare tras la corsa. E questo hai, previsions fin già al cominciamento da Lefna lasciavano proprio sperare che non potevano fare la striccia originale. Allora d'una c'è entrata un po' verso in avanti, la pluvia veniva più tardi, se ce l'avessero venuto. E vai, non aveva niente grande fortuna e adesso proprio da dire un grazie a Fitch che si ci pisserà per un'ora per noi.
1: Avanti a 5 evel di mena ben botti storgia, questa sera è con grande festa, stupita gang e già allora al sguard in event sull'edizione Vanci a 6, l'Ancivegn, orda esperienza, o quedo ad una d'arcio un sviluppo, des nia più svelte, più professionale. In che direzione des al bike maratonir al prossimo mezz centinaire?
2: Hai, qua sono due domande, perché non si fanno anche il comitè d'organizzazione. In Svezia c'è quella spezia da cross country, che non ha questi vanno a monti, e val, questi crodano mora in planeta ora, e vengono di una più pax da questi. C'è anche Ozza, c'è dei mosaici, diversi, ci fanno quel sport da bike, ma in Svezia, hai, Erblers con velos elettrici, naturalmente, qua è tutto pro enorme, le gravel bikes, e sono un trend enorme che sorpassa molto gli bikers. E saranno veri, erano a domandare se vogliono fare una striccia per questo, se vogliono fare una categoria per questo, restano per noi. Non stavano neanche con il tempo e hanno sviluppato forse in avanti, vero, c'è chi dice il bisogno.
1: Tempo per cui vai su questa Charles Unan, questo è il tempo di fare festa. Sono c'è allegra Mario Riatsch svessa, il più fermo questa?
2: Sono già di buon'ora alle 6, ci comincia la ciaccia. Questa è una, ecco c'è dire partecipante, sco veloista qui. Hai, dire qua è un po' di stress fino alla fine. Termine veramente fisce male da tappa, non c'è ciaccia, ma qua giusto il sforzo avanti, ci comincia la nostra passione principale dell'ira ciaccia. E hai, su quel termine, alzo, mi allegro sul più di tutto.
1: Grazie, Fitch, ed in buona luft.
0: Mario Riatsch, il manadre della corsa del Bike Marathon Park National. Gli avvenimenti sono un festival giubileum di 21 anni. Quei anniversari vengono celebrati con qualche sauda, toccano vi dain alla notte, di antrauter con il concert della Stubbete Gang.

cun Gaia a Bossa Nostra Zeitiams de di a dia. Sco proximo di vus la resumazione del de dat ursin cadisch. Per me fossi stau qua e di vigine a Biala Serra. Io son l'Angela Hendry. Fagiai bien!

0: Il di der RTL.
1: Oggi con nur 5 dies. Nous entschwin cul sport. La mountainbiker svizzera Lisa Baumann ha per l'emprema gada guadignau ina medaglia din campionati mondial e la corsa de downhill a Val di Sole l'Italia alla Svizzera da vence ciù nons guadignau argent. Quei mo ina coma sia 28 secunde suenter l'austriaca Valentina Höll che è diventata campionessa mondiale da downhill per la ciunavla gada in Seria. Scottiarza e Harriet Harnden dalla Gronda Britannia nidas il podest. Restanti il sport e l'engiadina e il bike maratone intorno al Parc Nazionale Usafin e guadignau l'edizione da giubileum da vence ciunons anils favoriz Martin Fanger da Kegisville ed Anna Weinberg da Basilea, quei la corsa royale surce in 41 km. In accent indigena ed au la corsa Livignasco surce a 80 km, quella a Mick Willi da Schuol guadignau con temps da record da 2 ore, 43 minuti e 54 secondi. In Iama, su entre il gron incendio a Tuseun con 4 unfrendas mortales, alla polizia preu in arrest d'inquisizion in a persona. Incontro quella, vini investigau per via del suspect ammazzamento per negligenza, alla procura pubblica confermau a Radio RSI. Le unfrendas seggen da Ferton e identificadas, i seggina portuguesa da 32 ons, dus rumens da 31-44 ons ed in bulgar da 57 ons. Details davant la ragion per gli incendi pubblicasce la Procura Pubblica Bu per Bu disturbare le investigazioni. A Sursaissa e la Zurbagiada a Zurqualm in Pass Vinavon. La radunanza comunale da Sursaissa Mundeun ha approvato la revisione della planizzazione locale a Zurqualm con 133 G an contercena venna. Il progetto per 3 case con 60 abitazioni e il centro del Vic da Zurqualm è di Spitevel se da procurau per opposizione e per un'iniziativa per proteggere il maleccio del Vic. L'Engiadina Alta vuole la Commissione di gestione da Schamf, Bozedr, suenter che la Regenza è buona entrata sin sia reclamazione e pretensione per una esaminazione speciale del scudis della Infra, il menage della Plaza Aviatica a Semeden, suenter to quei hanno inoltre la domanda da reponderà alla decisione. A se la Regenza refusi e quella, risalva la Commissione di gestione da Schamf la possibilità di prendere pass giuridics. Concret, vai per mossa co e nua che la Plaza Aviatica impundeu il danes del credit da 6,1 milioni di francs che la popolazione aveva concedeu il 2017. Se lungi il tema, però, son da sera, e oggi vi sleun in abiala serata.
0: In a bella saira, der RTL. Con musica svizzera.

0: Il di der RTL.
1: Oggi con Nursin Cadiz. Nus en schwing cul sport. La mountainbiker svizzera Lisa Baumann ha per la prima gada guadignau in una medaglia din campionati mondial e la corsa de downhill a Val di Sole l'Italia alla Svizzera da vence ciun ons guadignau argent. Quei mo ina come sia 28 secondi su entre l'austriaca Valentina Höll, che è diventata campionessa mondiale da downhill per la ciunavla gada in Seria. Scotti Arza e Harriet Harnden dalla Gronda Britannia nida sil podest. Restante il sport, l'Engiadina e il bike maratone intorno al Parco Nazionale Usafin e guadignau l'edizione da giubileum da vence ciunons an ils favorits Martin Fanger da Kegiswil e Anna Weinberg da Basilea, quei la corsa royale sur 141 km. In accent indigena ed au la corsa Livignasco sur 70 km, quella a Mick Willi da Schuol guadignau con temps de record da 2 ore, 43 minuti e 54 secondi. In Iama, su entre il gran incendio a Tuseun, con quattro offrendas mortales, alla polizia preva in arresto di inquisizione in una persona. Incontro quella, viene investigato per via del sospetto ammazzamento per negligenza, alla procura pubblica confermava Radio RSI. Le offrendas seggen da Ferton e identificadas, i seggi in portuguesa da 32 ons, dus rumens da 31-44 ons ed in bulgar da 57 ons. Details davant la regione per gli incendi pubblicasse la Procura Pubblica Bu per bu disturbare le investigazioni. A Sursaissa e la Surbagiada a Surqualm in Pass Vinavon. La radunanza comunale da Sursaissa Mondeun ha approvato la revisione della planizzazione locale a Surqualm con 133G an contercena venna. Il progetto per tre case con 60 abitazioni e il centro del Vig da Surqualm è disputevole se da procurare per opposizione e per un'iniziativa per proteggere il maleccio del Vig. L'Engiadina Alta vuole la Commissione di gestione da Schampf, Bozedr, soentro che la Regenza è buona entrata sin sia reclamazione e pretensione per una esaminazione speciale del scudis della Infra, il menage della Plaza Aviatica a Semeden, soentro to quei hanno inoltre la domanda da reponderà alla decisione. A se la Regenza refusi e quella, risalva la Commissione di gestione da Schampf la possibilità di prendere pass giuridics. Concret, vai per mossa co e nua che la Plaza Aviatica ha impundeu il danes del credit da 6,1 milioni francs che la popolazione aveva concedeu il 2017. Se lungi il tema, però, son da sera, e oggi vi sleun in abiala serata.
2: Musica non-stop. Null interruptions. 100% Musica svizzera.

listen. And I know you think I'm happy all the time,

Partenza da Peder Lanzel. Daman eu part. Daman, curz il solai dar ceus co uos sac clerirà o val, sun eu fingias ormuns. Cun pan fatal l'increscen tüm via di fa cum mai. Non svein in clets. Tu sas quae ceu manai, suprema mur del cor, paiais natal. Ed oz ceu part, Si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otisch ma sport ma l'orizzont da tapizze ce l'infinit sublima. Una page ci nun ha nöle duman. Cun quella tuarn da ceo da vent il muant e me silenzi plü complets exprima, grazia ma val. Adiau, eu part. Daman.

il mond, su ne marstüri o sche profond, qua in fa pelli a lina. Vara mariner, u sche e sonne d'una stad, par schwaze tot qua e c'è na fat, e na d'una vis bel bel, c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma lau a spütz ils füms und sechs, il cieles blau ma zu a sti stess. Meis bösti diso che welsch goen, u fara lunga sider c'è, am vegl respet o is a tema. E son i mariner tua da parsai e crai c'è piglia, cum già da tai smaladida patria. E vegne cerchio ora in il mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

Es un stat set on sur mar, ösche lunch, da Panama fin Zanzibar. Tchi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. L'inglu non esu ci bisco qua, par qua e su ne torna a cia. E forza feccia, forza bric, per lingua e patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messi chance.

en carscha detgna. De Gion Cadieli. Sun cheu en jastra tiara. Lunch ne vendi il vic natal. Coi mondi, buon piara. Il en crescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu el jester la fortuna abba in stonza daumi. Il en crescer mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

leis vus savair il titel della chanzun, na gin problem. Vus chattais quels sin rtr.ch/radio.

Lava testa da men rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal l'ova la cravatta. Il barbier tira di meint che da man is di da feste e ci fus giura de zainde da lasciar lavar la testa. E nos Florin ce ciapi dish font una bocca torta, lava testa mincia di pisaresce ma consorta.

Tocchi vedic la conta de na una che dai sodis non le va mai bunia. Pedo la sort geva a piatè la luna.